0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
2: Ed è un po' di

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato. Dicono

0: body, baby, do that conga.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Ciao!

0: più o meno dalle 20 di ieri sera, quando allo stadio Azteca di Città del Messico è apparsa Shakira.
1: Mamma
0: ragazzi.
1: Mia, che bella!
0: Che bella visione, ma soprattutto bella esibizione! Ma bravissima, con un microfono giallo.
1: È stata grandiosa,
0: bravissima. E sono frizzato a quel movimento che Adriana, tu purtroppo non riesci a fare.
1: Ma a volte faccio vedere
0: se lo
1: riesco.
0: Ho provato tante volte ad ancheggiare a destra e manca, ma niente.
1: Aspetta e vedrai, intanto si fa.

0: Allora, grazie mille alla nostra sigla che ci mette il buon umore. Adriana, ce l'abbiamo Dai Dai di Shakira?
1: Eccola,
0: come vedete.

0: Ma che sì. Smettila! Ma non sei Shakira! Allora, ragazzi, lei ieri ha visto
1: Shakira. Non sono Shakira, certo che non sono Shakira.
0: Lei ha visto Shakira in TV ieri e mo fa ballerina.
1: Bravo,
0: piacere, sì. Sì, molto carino.
1: Mi
0: poi
1: piace molto
0: lui, il rapper che cantava con lei, che
2: sì, molto... Barnaboy,
0: sì, sì, molto bravo. Sì, sì, tra l'altro.
1: Sì. Una bellissima emergente, esibizione. Diciamo come nome, almeno nel nostro
0: lui
1: paese.
0: Lui ballava
1: qua
0: con i maschi e lei ballava con le femmine. Poi si sono incontrati ed è stato un mashup.
1: Comunque,
0: molto,
1: esibizione
0: molto
1: da paura.
0: Da paura.
1: Grande impatto
0: posso
1: scenico.
0: Dire, ma quanto è stata emozionante anche l'esibizione dei Maná, che sono amatissimi in Messico.
1: Sì.
0: Noi in Italia li abbiamo conosciuti con Enel Muelle de San Blas, che è una canzone stupenda,
1: iconica, sì, uno dei
0: sì,
1: loro maggiori
0: sola
1: successi.
0: Sola con tu spirito, bellissima. E quando hanno cantato lì nello Stadio Azteca ieri, il pubblico è impazzito, mm-hmm, perché in Messico sono super amati da sempre. Noi in Italia ci è arrivata solo questa canzone.
1: È questa,
0: ma
1: è questa.

0: Hai sentito che parla di Pac, poi dice sola con suo spirito. Bellissima,
1: bella,
0: bellissima
1: bella.
0: Canzone.
1: C'era anche un po' d'Italia con Andrea Bocelli.
0: Sì, è vero.
1: E quindi...
0: E poi è apparsa Shakira, che ricordiamolo parteciperà insieme a Madonna e un'altra artista che adesso mi sfugge. Saranno in tre.
1: Shakira, no, Madonna.
0: I coreani, come si chiamano quelli famosi?
1: I BTS.
0: Madonna,
1: coreana,
0: BTS
1: sì.
0: e Shakira faranno l'halftime
1: show, esatto.
0: Della finale, halftime che si farà per la prima volta nella storia dei mondiali, cioè lo show di mezzo tempo praticamente. Prego.
2: Pippo, ce l'ha Adriana, ce l'ha. Benvenuta la nuova Shakira italiana, Adriana Petro.
0: Allora, siccome Adriana ha shakerato un po' il deretano, lei si chiama la Sciacula adesso, non la Sciaculo.
1: Però Pippo, pensandoci bene, potrei esibirmi durante le partite di calcio, almeno cominciare da quelle di mio figlio.
0: Potresti, volendo.
1: Potrei cominciare da lì,
0: sì,
1: no?
0: Sì, potresti esibirmi. Hai cominciato bene.
1: Va bene, dai, buon venerdì a tutti, venerdì 12 di giugno, adesso ce ne andiamo sotto la doccia.
0: Andiamo.

0: Andiamo sotto la doccia, vai, che vai. È meglio.
1: Le canzoni sotto la doccia.
2: More I see the less I know, the more I like to let it go.
3: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiato nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Sono le 7:06 in questo momento, i Red Hot Chili Peppers con Snow.
4: Le canzoni sotto la doccia.
1: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: 7:10 e molti italiani hanno visto Adriana diciamo muoversi qui in studio, e il 70% degli italiani pensa a cosa vorrebbe essere per un attimo se fosse Adriana, cosa vorrebbe fare, che vizi vorrebbe, perché Adriana ha dei vizi come tutte le star dello showbiz italiano. Adriana, quindi tu immagina per un attimo quante donne vorrebbero essere te, poi soprattutto per stare al mio fianco.
1: Sì, per stare al tuo fianco sicuramente.
0: È arrivato un messaggio che dice: se io fossi Adriana per un attimo la darei subito a Pippo Pelo. Ma grazie mille a questa ascoltatrice, a questa ascoltatrice.
2: Pippo, che dire?
1: Te sei te.
0: Grazie.
1: Va bene. Perché? Perché un recente sondaggio internazionale ha svelato i desideri segreti delle persone comuni. Se potessero scambiarsi di posto con una star internazionale anche solo per un giorno. Cioè, facciamo questa prova. Immaginiamo oggi.
0: Tu chi vorresti essere per un giorno? Tu sei già una star, quindi tutti vorrebbero essere te, ma tu chi vorresti essere?
1: Ma sai che non ci ho mai pensato.
0: Per me Adriana lo so io chi vorresti essere. Vorrebbe essere Jennifer Lopez. Sì, esatto. È la sua fonte ispiratrice, diciamo.
1: No, ma anche perché è una di quelle che viene paparazzate continuamente. Cioè, non sparisce mai dalla scena.
0: Per vedere se puoi essere. Allora, Pica, se al tuo posto ci fosse un palo che si muove, farebbe la stessa faccia.
1: No, non è vero.
0: Non puoi fare
1: Pica,
0: riferimento a Pica.
1: Ce l'ha. Questa è la mia preferita. Chiudo gli occhi e sono J-Lo con quel vestitino luccicante.
0: Tonight we're gonna dance on the floor. Allora,
1: tu chi sei? Chiudi gli occhi, sei un personaggio, una star dello showbiz famosissimo.
0: Ma sono Pippo Pelo, va bene già così. Non vorrei essere nessun altro.
1: E dai, no, so, ma scherziamo, non sei Pippo Pelo. Sei Cesare Falcone. Cesare Falcone chi vorrebbe essere? Una star internazionale, mondiale.
0: Allora, la verità, vorrei essere una rock star. Piacerebbe
1: tipo...
0: essere Anthony dei Red Hot Chili Peppers, per esempio, che abbiamo sentito poco fa. Cioè, quelli là che vivono a Malibu, per esempio.
1: Ah, sì?
0: Che hanno la villa a Malibu.
1: La villa Malibu.
0: Vorrei avere
1: 70. Tu ce l'hai a Salerno, non vorrei è diverso.
0: Buon maledetto, sì, mi vedo.
1: Vai, Anthony.
0: Vorrei essere uno che se ne fotte, che è super miliardario e che sta lì a Malibu sdraiato sul divano il pomeriggio a provare i pezzi con la chitarra.
1: Allora, che super miliardario ci siamo.
0: Sì.
1: Che se ne frega, insomma, quello dovresti
0: E vorrei la villa a Malibu. Tu cosa vorresti? Per un attimo, se fossi Jennifer Lopez, pure tu a Malibu. No, te ne hai. Dove vieni pure a Malibu?
1: No, vicino a te, no, non la voglio.
0: Vai in Sudafrica.
1: Vabbè, una villettina guardando il mare, pure nel Cilento, mi starebbe bene, Pippo, devo dire la verità. Basta che mi mettete con i piedini nella sabbia, cioè mi sveglio e sto con i piedini nella sabbia a guardare
0: la
1: il mare.
0: Tua
1: sono felice.
0: Oggi ti avvicina alla Leti, che va in onda prima di noi, che è una ragazza sempre molto umile in onda.
1: Ma
0: no?
1: Va bene, bisogna restare umili, di tanto in tanto.
0: Comprami tutta Malibu, è vero. Chi è San Giovanni questo?
1: San Giovanni,
0: grazie mille.
1: Allora, siete un personaggio famosissimo. Ovviamente il personaggio lo scegliete voi. Per un giorno, quali vizi, quali lussi vi concedereste? E chi sareste soprattutto?
3: Buongiorno Pippo,
1: buongiorno
3: Adriana. Sono Maria, dalla provincia di Benevento. E se potessi essere una star, sceglierei di essere Madonna, il mio idolo da sempre.
1: Ok.
0: Però ci dovete raccontare anche una cosa, cioè se vi svegliate un giorno da VIP, cosa faresti? Se fossi Madonna, cosa faresti? Madonna si toglie tutti gli sfizi di questo mondo, tipo si fidanza con un ventenne, per esempio, no? Cosa che altre
1: chiama
0: donne...
1: la fessa.
0: Chiama la fessa?
1: Chiama
0: Ma perché tu in genere come la chiami?
1: Tu
0: hai detto chiama la fessa.
1: Si fidanza col ventenne.
4: Buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
4: Daniele da Reggio Emilia.
1: Ciao,
4: io
1: Daniele.
4: Vorrei essere il principe d'Inghilterra per andare per passare un'oretta con la principessa Kate. Poi
0: quanto è bella
4: Kate. Com'è la vita da super super ricchi con la scorta, insomma, fare il figo per una giornata, godermi tanti di quei soldi, ma in un giorno farei tante di quelle cose. Niente, resta un sogno perché sono rimasto Daniele, niente principe.
0: Devi sognare, sogna tutto quello che vuoi, perché i sogni aiutano a vivere meglio sempre. Diciamo
5: Azzurro,
0: ma non c'è
5: star. Io sceglierei di essere Iron Man con la grandissima villa a Malibu.
0: A Malibu pure tu.
1: La villa Malibu.
2: Pippo Adriana, buongiorno. A me basterebbe essere Paul Newman.
0: Mo tutti vogliono sta villa a Malibu, ragazzi, mettiamoci un attimo d'accordo.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Io se mi svegliassi un giorno e dovessi essere una star, vorrei essere Rocco Siffredi.
0: Rocco Siffredi.
6: Così. Beh, immaginate voi il perché.
1: No, aspetta, sì, immaginiamo perché, però noi vi abbiamo chiesto, la domanda è un pochino diversa, cioè quali sfizi, quali lussi vi concedereste? Anche solo per 24 ore da personaggio.
0: Io ho detto
1: super
0: la villa
1: famoso,
0: Malibu.
1: Super importante.
0: Scusami, io vorrei la villa Malibu, poi ognuno di voi dice vorrei l'aereo personale.
1: Allora, io sicuro...
0: Vorrei capire cosa significa dire a un pilota, perché tu in genere gli altri
1: jet
0: hanno l'autista,
1: privato,
0: un jet,
1: jet privato,
0: privato,
1: certo.
0: Dire senti, portami un attimo, ci vogliono tre ore di volo, portami un attimo a Oslo. Voglio fare un giro a Oslo oggi di shopping.
1: Per esempio.
0: C'ho l'aereo privato, vado un attimo a Oslo.
1: Oppure affittare uno yacht da 50 metri con tutto il personale a bordo che è lì a tua completa disposizione, massaggiatori, chef e tutto quanto.
0: Allora,
1: quindi 347-490-0042.
0: Allora, sai che le grandi star si tolgono sfizi importanti? Vedi Dua Lipa, ecco, vedi. Dire vorrei andarmi a sposare, che ne so, a New York. Dua Lipa è venuta a Palermo, si è sposata e ha creato caos nella città di Palermo, dove i palermitani, molti l'hanno presa un po' male, dice questa è venuta qua, ha affittato la città, ha bloccato tutto. E
1: molti
0: se
1: palermitani...
0: si sposasse anche un'altra cantante famosa a Palermo, cosa accadrebbe? Adriana, te lo faccio scoprire tra poco.
1: Va bene, va,
0: va bene.
1: Bene,
0: vai.
1: Lo sentiamo tra poco. Intanto c'è Samurai J, dopo Ossessione, che ha dominato tutte le classifiche, arriva con Flamenco, Paranoia.
0: Grande.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Giudici con Runaway su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi. Avete sentito di Dua Lipa e del suo matrimonio faraonico a Palermo, matrimonio che poi alla fine ha messo d'accordo un po' tutti i palermitani, diciamo la maggior parte dei palermitani. Ho letto anche sui social, hanno scritto: ma noi siamo felici di ospitare questo tipo di evento.
1: Beh, diciamo è uno però... spot mondiale, sì, per la Sicilia, per Palermo.
0: Grande Dua Lipa. Ora secondo me però Dua Lipa potrebbe omaggiare Palermo di un concerto, cioè andare allo stadio di Palermo e fare un concerto.
1: Intanto,
0: non gratuito, ma fare un concerto a Palermo.
1: Intanto il concertino secondo me lo fa a Favignana.
0: Sì.
1: Perché è andata in luna di miele,
0: è andata
1: lì.
0: In luna di miele,
1: che
0: sì.
1: Meraviglia.
0: Ricordiamo che Adriana anche nella sua luna di miele ha cantato per tutta la notte, perché era stata una promessa di Luca stanotte da faccia cantare. E Adriana,
1: sì,
0: devo
1: sì,
0: dire
1: sì,
0: che
1: certo,
0: ha fatto il concerto. Me l'hai fatto tu la luna di miele? Ne
1: ho
0: fatte tante, cioè, sta piena di luna di miele, di luna di miele. E noi invece adesso proviamo a sentire cosa è successo quando io ho fatto delle telefonate,
1: sì,
0: e ho chiesto ai palermitani di diciamo essere un po' carini, perché arriva un altro matrimonio importante.
1: Certo, perché poi
0: un'altra
1: funziona
0: artista,
1: così.
0: Artista, Sabrina Carpenter, ha deciso
1: di sposarsi.
0: In realtà non è vero, però ho detto ai palermitani: anche Sabrina Carpenter a ottobre verrà a sposarsi a Palermo.
1: Come Dua Lipa.
0: Dua Lipa.
1: Dai,
0: prego, sentiamo.
1: Vai.
2: Pronto?
0: Pronto, la signora Rosalia?
2: Girolamo.
0: Girolamo, salve, buongiorno. Chiamo dal comune di Palermo, sono Falcan.
2: Sì.
0: La disturbo?
2: No, mi dica.
0: Allora, le volevo dire che noi gireremo il video del matrimonio della cantante Sabrina Carpenter nei pressi di casa.

0: cosa provvederemo noi del comune a portarvi, che ne so, uno sfincione, le portiamo delle panelle, dei cannoli, quello che ha bisogno.
1: Va bene, quello che le dico. No. Magari io per quell'ora avrò trovato lavoro e magari devo andare al lavoro, che gli dico? Siccome c'è il matrimonio di Sara Carpenter,
0: di chi,
1: io
0: scusi?
1: Non posso venire al lavoro per 3 giorni.
0: Il matrimonio di chi, non ho capito? Di Sabrina Carpenter, ho detto.
1: Sabrina Carpenter.
0: Okay. Vuole un indennizzo? Dobbiamo provare a chiedere un indennizzo al comune. Mi dica lei, perché io sto qua per questo.
1: In questo momento non ho bisogno di alcun
0: indennizzo. E allora che minchia mi dice a fare tutte ste cose, che sta parlando da mezz'ora, mi blocca. Io devo fare 100.000 telefonate stamattina.
1: Ho capito, va bene. Allora. Dico, mi farò sentire nel caso eventuale.
0: No, nel ok, ma eventuale. Lei può più o meno, ha la possibilità di stare 3 giorni a casa?
1: Ma io che ne so, in quel momento glielo farò sapere.
0: Ho capito, che mangia lei di solito?
1: La pasta, il pane.
0: La pasta? La pasta gliela mettiamo noi, gli anelletti al forno vuole.
1: Va che... bene, va bene.
0: Vanno bene gli anelletti?
1: Sì.
0: Vuole anciova beccafico?
1: Va benissimo.
0: Va bene, okay. Le abbiamo fatto il menù. Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Anciova beccafico.
2: Pronto?
0: Comune di Palermo, la disturbo?
2: Mi dica.
0: La signora Benedetta non c'è?
2: Ma lei perché vuole la signora Benedetta? L'onore, basta il marito.
0: Lei vive in quella casa dove vive la signora Benedetta?
2: No, troppe domande mi sta facendo.
0: No, perché le spiego, perché noi abbiamo un problema sulla via dove abitate voi, quindi lo devo sapere per forza, che se lei non vive lì, io che cosa le chiedo a fare? Tutte queste, le dico.
2: Ma come comune di Palermo, che c'entra dove abito qua io?
0: Allora, il 17, 18 e 19 ottobre si sposerà la signora Sabrina Carpenter e voi dovrete stare chiusi in casa per 3 giorni.
2: È casa mia, ma io devo uscire, no? Che sto
0: non
2: a casa
0: può
2: mia.
0: Uscire, non perché la signora uscire. Carpenter non vuole. Lei deve stare a casa, mi deve fare questa cortesia.
2: Ma non è che si può aspettare la casa che è mia. È la casa che è mia.
0: Ma la signora Carpenter a casa sua non vuole proprio venire, perché non le piace nemmeno, è una casa brutta. Lei vuole stare lì sulla zona.
2: Vabbè, quando si sposerà poi la vediamo.
0: Ma lei non si permetta di uscire di casa, eh? Comunque le manderemo.
2: Se no che fa male, resta se ne esce in casa.
0: Sì, è certo, c'è l'arresto immediato, perché c'è un'ordinanza.
2: C'è l'arresto immediato, viene direttamente lei ad arrestare.
0: No, le manderemo a casa lo sfincione, le manderemo a casa anciove a beccafico.
2: No, va bene, si mangia solo lei, chiste.
0: Cosa, scusi, non ho capito.
2: Va bene, mi lasci in pace, buona giornata.
0: La vuole la brioche col tuppo?
3: Io la vorrei.
0: Buongiorno, salve, sono Falcan del comune di Palermo.
4: Prego.
0: Io la chiamavo per il matrimonio della signora Carpenter. Lei è informato?
4: Ho sentito qualcosa, sì.
0: Allora, vai. La signora Dua Lipa si è sposata adesso qui a Palermo.
4: Sì.
0: A ottobre avremo il matrimonio della signora Carpenter, proprio nella zona dove lei abita.
4: Ah, che bello. Che bello.
0: Purtroppo noi saremo costretti a chiudere la via per 3 giorni.
4: Ma che me ne frutta a me del matrimonio della Carpenter? Io devo restare chiuso in casa 3 giorni per una cosa. Ma che cazzo me ne frega a me?
0: No, lei mi deve fare la cortesia. Lei mi deve dire adesso se ha bisogno. Vuole uno sfincione? Vuole qualche cannolo?
4: E va a fa un culo, lei è la Carpenter.
5: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: Porca miseria, Pippo, mi sono sentita male, mi sono strozzata con il latte. Ma tu mi vuoi far morire la mattina?
1: Meno male, sono tanti messaggi di ascoltatori che si sono divertiti con noi poco fa. Abbiamo inventato un matrimonio che in realtà non ci sarà mai a Palermo e abbiamo notato un po' le reazioni dispiaciute di alcuni palermitani.
2: Che dovevano rimanere in casa chiusi 3 giorni per il matrimonio.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Evviva tutti, valentinani!
1: Evviva!
0: Mi avete fatto morire, che mi avete fatto morire! Ma fanculo la signora Carpenter! E poi devo parlare con mia moglie! Un marito non ci basta!
2: Ma che simpatico!
1: Ragazzi,
2: ma che
1: mi sono
2: simpatico.
1: Divertito a fare le telefonate ai palermitani!
0: Un marito non ci basta!
1: Un marito non ci basta! Non le basto io, perché deve parlare con mia moglie? Sembrava Peppino d'America, che chiama a casa sua! Cioè, allora, torniamo a noi, Adriana. Se fossi per un giorno, se la mattina ti svegliassi una star internazionale e avessi 24 ore per espletare tutti i vizi possibili ed immaginabili, quali vizi e quali sfizi ti toglieresti?
2: E soprattutto chi vorresti essere? Noi abbiamo provato a dire i nostri nomi, no? Io, a me piacerebbe essere Jennifer Lopez, immagino che abbia questa vita così a 7 stelle. Secondo me lei viene seguita da chef, medici, nutrizionisti, no? Personal trainer, eccetera.
1: Assolutamente
2: eccetera.
1: Sì. Abbiamo tanti messaggi.
2: Alcuni dei lussi. Sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Kiss, Clemente della provincia di Napoli.
2: Ciao Clemente.
3: Buongiorno David. Vorrei essere Alex Del Piero. Persona seria e competente. E mi regalerei una vacanza da sogno.
1: Ti regalerebbe una vacanza da sogno?
2: No, tu ti regaleresti una vacanza
1: da sogno se fossi
2: Alex Del Piero.
1: Se fossi
2: ok,
1: Alex
2: perfetto.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Beh, se potessi scegliere di diventare qualcuno per 24 ore, sceglierei di essere Kimi Antonelli. Mm-hmm. Prenderei lo yacht più grande del mondo, inviterei tutti i miei amici d'infanzia a fare un mega festone. Tutto pagato, ovviamente.
2: Eh beh, certo.
4: Con la mia macchina a bordo.
1: Adriana, se una mattina tu ti svegliassi col talento, cosa faresti, diciamo, di...
2: col talento dipende dove? Nel canto, nel... non lo so, dipende da che tipo di talento.
1: Un uomo come una donna possono avere 1000 talenti in tante cose. Ma possono anche non averne nemmeno uno.
2: Fammi prima svegliare col talento e poi decido cosa voglio fare, sì, chi voglio essere. Al momento sto qua.
1: Renata, per esempio, ha talento, no?
5: Sì, sì.
1: Lei è l'unica che riesce ad accontentare il nostro Peppino.
2: Ma sai...
1: ha delle, diciamo, sai...
2: Ma sai che invidio a Renata un po' di quel talento lì?
1: Che riesce a soddisfare... vorresti soddisfare Peppino pure tu?
2: No, ci mancherebbe altro.
5: Di essere dominato
1: è molto facile, no, vedi, no. Ti ha dato il suggerimento,
2: quel talento
1: se,
2: lì...
1: se vuoi conquistare Peppino devi dominarlo.
2: No, Peppino non lo voglio conquistare neanche in un'altra 3-4 vite se ce li avessi a disposizione.
1: Basta
2: però
1: dominarlo, è
2: il fatto di essere abbastanza vivace con, diciamo, l'altro sesso, cosa che non sono mai stata.
1: Esatto.
2: Ah, Michele Morroni a Napoli, scusate,
1: e chi se ne
2: fonte
1: pure,
2: lo volevo invitare
6: Pippo,
2: qua.
6: Buongiorno Adriana, sono Giovanni dalla provincia di Avellino. Io sinceramente mi dedicherei soprattutto alla mia salute mentale e fisica, perché tra i vari problemi della vita, insomma, non l'ho mai curata, e poi approfitterei per fare viaggi il più possibile dappertutto.
1: Farebbe viaggi.
2: Beh, certo,
1: vediamo la parte bella di questo messaggio,
2: okay,
1: che lui farebbe tanti viaggi se si svegliasse una star per 24 ore. Ragazzi, ma lo sfizio deve essere veloce, 24 ore, tu rimani star per 24 ore e poi torni a essere te stesso.
2: E torni a essere normale.
1: Quindi,
2: eh?
1: Farebbe un bel viaggio in 24 ore, sai che si può fare, no? Se hai il jet privato hai voglia, puoi andare dove vuoi.
2: Ma puoi scegliere anche una meta ore, dove non devi viaggiare per 24 ore.
1: Un paio d'ore dove arrivi, picca.
2: Ma dipende da dove parti.
1: Se picca si svegliasse star domani mattina e volesse fare un viaggio, dove andresti?
2: Due ore.
7: Parigi, forse.
1: A Parigi,
7: forse Parigi.
1: Parigi. 24 ore da star a Parigi. Vuoi mettere, ragazzi?
2: Hotel, fronte, Torre Eiffel,
1: sì,
2: ovviamente.
1: Sì, sì, sì, sì, sì,
2: allora,
1: sì.
2: Di che segno sei? 347-490-0042. Velocemente, attraverso una nota vocale, dici di che segno sei, perché tra un po' arriva l'oroscopetro. Intanto c'è Katy Perry e Kiss a Girl.

0: bella la canzone di Katy Perry, a Kiss the Girl. L'abbiamo ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi. È un momento fondamentale. Oggi vince il segno più votato. Qual è stato, Adriana?
1: Allora, abbiamo il segno dello Scorpione.
0: Oggi il segno dello Scorpione. Cari amici dello Scorpione, fatevi avanti e soprattutto ascoltate con molta attenzione, perché vogliamo sapere, noi abbiamo bisogno di feedback su questo oroscopo di Adriana, che ricordiamolo, non ha nessuna skill per fare l'oroscopo, ma
1: non
0: lo fa.
1: È vero, non è vero. È
0: ma ha una sigla di apertura e una di chiusura.
1: Come fanno quelli bravi.
0: Con una voce che ricordiamo è la voce di Simone D'Andrea, che è uno dei doppiatori più famosi d'Italia. Quindi una che praticamente fa l'oroscopo senza avere nessun patentino per farlo. C'ha la sigla d'apertura, la sigla di chiusura, la voce di Simone D'Andrea.
2: Tre minuti dedicati,
0: cioè veramente io non ho parole.
1: Ma qui facciamo le cose serie, vai!
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Oh, e sicuramente, anche se tu non sei del segno dello Scorpione, ma hai a che fare con uno Scorpione, capirai quello che sto dicendo.
0: Adesso capiamo anche noi, prego.
1: Allora, voi dello Scorpione questa settimana siete più magnetici e letali del solito, dei veri divi di un film thriller. Lavoro, non collaborate, voi dominate nell'ombra. Se un collega vi fa uno sgarbo, voi non vi arrabbiate, vi segnate il nome sul taccuino nero e pianificate una vendetta da servire freddissima nel 2028.
0: Quindi vero, sul lavoro gli Scorpione dominano?
1: Vero. Ma certo.
0: Ma chi è qui Scorpione?
1: No, qui tra noi
0: non
1: nessuno.
0: Non abbiamo Scorpione qui?
1: No, qui... In sala no, ma abbiamo un ascendente Scorpione che è D'Amelia.
0: D'Amelia, perfetto.
1: Soldi, va. Spendete solo per aumentare il vostro potere, tipo occhiali da sole scurissimi per non farvi leggere dentro gli occhi. Amore e sesso, sotto le lenzuola siete l'intensità fatta persona. Ricollegandoci al tema dei VIP, se organizzate una festa non risparmiereste sui bodyguard e sulla sicurezza. Farete firmare contratti di riservatezza agli ospiti prima di salutarli e inviterete solo gente tormentata come Johnny Depp per starvene in un angolo a fare gli intellettuali.
0: Addirittura.
1: Voto alla settimana 9, ma fate paura.
0: Grazie, finito?
1: Finito.
0: Allora,
1: vai Scorpioncini all'ascolto.
0: Amici dello Scorpione, i vostri feedback saranno fondamentali. 347 490 0042, lo ripeto, 347 490 0042 per dirci se Adriana ci ha azzeccato o non ci ha azzeccata una cippa, manco stavolta. sentiamo il primo commento.
4: La massimità.
0: Ecco.
1: E invece no, è una roba seria, A tra poco. E sono le 7:53, sta per volare via la nostra prima ora insieme, dove ci stiamo un po' divertendo e un po' stiamo sognando anche in grande, perché vi abbiamo chiesto di immaginare almeno una giornata 24 ore da grande star. Quali sarebbero gli sfizi, ma anche i lussi che vi concedereste?
0: Se ti svegliassi famoso per un giorno, saresti un grande VIP e faresti cosa? Insomma, questa
1: cosa in 24 ore non hai molto tempo a disposizione, però soldi ne hai tanti a disposizione.
0: Esattamente. Bene, allora adesso il Queen con Another One Bites the Dust dal 1980 nel Pippo Ferro Show. Grazie.

0: Basta, era la canzone del 1980 dei Queen che ha chiuso la prima ora del Pippo Pelo Show.
1: Sono le 7:57, tra pochissimo arriva Umberto Aprea a darci tutte le news, vi aspettiamo.

0: di studio, Adriana Petro.
1: L'assistente alla poltrona? Ti vuoi sedere?
0: Siamo allo studio dentista.
1: Ti vuoi sedere? Ti faccio arrivare subito una poltrona. Allora, siamo in diretta anche in TV, il nostro canale come sempre è il 158 del digitale terrestre, da lì potete guardarci ma guardare anche la musica più bella.
0: Ricordiamo che Adriana ha pensato subito alla poltrona del dentista, perché quando esci con Adriana in realtà dalle mie parti si dice ti tiri una mola, nel senso che è una donna molto costosa.
1: Ma per fortuna utilizza il mio portafoglio, non quello degli altri.
0: Lei ha il concept che il suo concept è la donna non paga, ma paga sempre l'uomo. È vero, Adriana? È il tuo concept?
1: Sì, beh, se mi inviti, Pippo, per esempio, dopo a prendere un caffè, è ovvio che devi pagare tu.
0: Ok.
1: Cioè, non esiste che... è proprio brutto. Volgare.
0: È volgare. Allora, ricordiamo che adesso si balla, perché ogni venerdì noi facciamo il momento dance. Adriana, poco fa, dopo aver visto Shakira ieri allo Stadio Azteca di Città del Messico muovere il deretano come ancora nessuno riesce a farlo, l'ha fatto anche lei, lo farà anche in questo momento dance. Quindi se avete il televisore accendete il canale 158, ma come sempre inondate

0: 92 mentre ballate con noi il venerdì mattina. Sigla!
1: Vai!
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
0: Momento
1: eccoci!
0: Dance.
1: E siamo pronti! Si parte! Thanks bello. God it's Friday! Buon venerdì! 12 giugno! Woo! Il nostro studio è una discoteca.
0: Mamma mia!
1: La discoteca del mattino.
0: E adesso

0: più speciale questo venerdì.
1: Ma sì!

0: c'erano i lavori per aprire il mio salone.
1: Pippo, tutti, kiss.
2: Ciao, Pippo.
3: Sì.
2: Ti saluta mica Giguline.
3: Sì, sì, che da prendere due volte al giorno dopo i pasti.
0: Per piacere.
3: Sì, dai. Mica?
4: Un saluto da Marino, Isola d'Elba.
3: Ciao.
4: Siete fortissimi.
3: Vai ballare l'Isola d'Elba, tira
5: ragazzi,
3: su il volume.
5: Siete sempre fighi, ma il venerdì vi superate di brutto. Ciao.
3: Lo so che siamo sempre fighi.

0: che meraviglia.
1: A tutti, buon weekend da Taranto. Saluti da Rossella e
2: Giovanni.

0: Calabria.
1: Addirittura.
2: Bello.
0: Dalla Calabria, da Alessandro.
1: Noi siamo stravolgitori di weekend.
3: La pica, lo voglio io.
1: Non parlo più perché Pica mi butta i messaggi addosso. Dai.

Basta, Pippo!

0: Batti sulle mani.
1: Ciao, sono David Guetta. Oh, David
0: Guetta. Con J-Lo uno show da paura.
2: C'è un
0: eh?
2: Problema. Ho la t-shirt troppo corta, se tiro su troppo le mani si vede la panza.
0: Ah, io vedevo un altro problema.
2: Quale problema?
0: No, un altro.
1: Emotion.
0: È

0: I got a feeling.
1: Ma che bello questo momento dance. Abbiamo ricevuto, Pippo, migliaia di messaggi.
2: Grazie a tutti di cuore. Grazie.
3: Momento dance.
4: Momento dance.
3: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: Domizia, dove oggi e domani c'è il Kiss Kiss Way, domani sera lo show e oggi il villaggio. Noi abbiamo in mente la fortissima e bellissima esibizione di Torino di Francesco Gabbani, che ha spaccato in Piazza
1: Castello.
0: Vero,
1: ma lui è proprio un simpatico.
0: Il suo show,
1: è
0: bellissimo,
1: molto travolgente. Sappiamo tutti quanto sia importante utilizzare la crema solare, giusto?
0: Giusto, dobbiamo proteggere la nostra pelle.
1: Quest'estate c'è CeraVe con la protezione solare idratante invisibile.
0: È la prima texture leggera con SPF 50+, con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE.
1: Aiuta ad idratare per 24 ore e rinforzare la barriera cutanea.
0: È resistente ad acqua e sudore ed è adatta anche alle pelli sensibili.
1: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
2: Kiss Kiss a te, che ti sei accorto ora che hai finito il caffè. Questa mattina non vuole proprio iniziare. Kiss Kiss a te, che quando vedi il sorriso dei tuoi figli, pensi che è per forza una bella giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Alessandro da San Biagio Platani e Vigento. Io ciao. Per un giorno vorrei essere pica.
1: Ma noi te lo sconsigliamo vivamente.
2: Ma guarda, allora, saresti l'uomo più sfortunato del mondo. È un augurio che non posso fare manco a peggior nemico. Mamma mia. Comunque vabbè, però Pica, vedi, è stato bravissimo nel momento dance.
1: Sì, sì,
2: poco
1: sì.
2: fa evidentemente lui si è sentito, diciamo, per un attimo vorrebbe suonare i dischi.
0: Grazie.
2: Come li suona Pica, con quella facilità.
1: Si è sentito figo come lui.
2: Sì, sì, sì. Beh, poi essere DJ, diciamo, internazionale fa figo. Pica comunque nella classifica mondiale dei DJ.
1: E a che posto sta, Pippo? Che posto è arrivato?
2: 1.472.000.
1: Buono, dai.
2: È salito perché era 1.476.000 l'anno scorso, quindi è salito di 4 posizioni.
3: È proprio un progresso, no?
2: Sì, sì, mi ha detto che sta scalando la classifica.
1: Non è male, non
2: ormai
1: è male.
2: Ormai parla d'oltretomba, cioè lo senti?
1: Vabbè, è un po' afono, diciamo, bene. In questi giorni. Allora, abbiamo Valentina da Roma. Ciao, Valentina.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao, Valentina, come va?
4: Ciao Pippo, bene, voi ragazzi siete
2: molto
4: bravissimi,
2: bene. Grazie.
4: Complimenti.
2: Sì, diccelo ancora, che ci piace tanto. Brava.
4: Allietate del nostro traffico quotidiano.
2: Brava.
4: Brava.
1: C'è traffico in questo momento?
4: Abbastanza.
2: Abbastanza. Senta, hai ballato
4: però un po'
2: con
4: di meno rispetto alle scuole.
2: Hai ballato con noi poco fa?
4: Sì.
2: Sì, ok, sì, perfetto, sì. Va bene. Allora.
1: Allora, abbiamo chiesto stamattina, ma ti piacerebbe essere qualcuno per 24 ore, però qualcuno di famoso per concederti qualche lusso? Tu chi vorresti essere?
4: Allora, io vorrei essere Elizabeth Taylor.
2: Sì.
4: Che per 24 ore gira con Burt Lancaster la bisbetica domata.
2: Bene.
4: E tutto il giorno bevono aperitivi e limonano.
2: Vedi, limonano e bevono aperitivi. Lei è Burt Lancaster. La mia amica Ida, che saluto da Vallo della Lucania, diceva che lei invece avrebbe voluto essere. Avrebbe voluto essere Liz Taylor perché stava con un camionista. Cos'era? Un muratore?
1: Inizialmente sì.
2: E lei diceva tutte le fortune a questa donna. Lei, il suo sogno erotico era il camionista.
4: Sì,
2: sì. Quindi anche a te sarebbe piaciuto, diciamo, un camionista?
4: Sì, sì.
2: Sì, sì.
1: No. A cui
4: no,
1: diciamo,
4: a me è Burt Lancaster.
2: No, è Pica che usa il tuo sì, sì.
4: Rimani
2: umile,
4: tradizione.
2: Diciamo. Rimani umile,
4: esatto.
2: Burt Lancaster.
1: Taylor Swift le ha dedicato un pezzo. L'ultimo singolo in rotazione radiofonica che abbiamo di Taylor Swift è proprio Elizabeth Taylor.
2: Elizabeth Taylor.
1: È dedicato proprio a lei, a questa
4: sì,
1: diva.
4: Sì. Un mito, veramente.
2: Sì. Ma ti piace tanto limonare? Valentina.
4: No, fare aperitivi sì, però.
2: Fare aperitivi? No, cioè è scritto, Anna Chiara ha scritto anche in lettera maiuscola, per fare aperitivi è limonare.
4: Esatto, tutte e due.
2: Ma tu in genere con chi limoni?
4: Con mio marito.
2: Con tuo marito.
1: Okay, okay,
2: limoni ancora
1: bene.
2: Con tuo marito, da quanti anni limoni
4: sempre.
2: Con lui?
4: Sì,
2: che limone
4: sempre.
2: Sei un po' infracidito, diciamo, adesso. Tanti anni.
4: No, no, anzi.
2: Ah no, anzi, vedi, limona ancora bene col marito. Adriana,
1: però,
2: tu limoni?
1: Però, io limono sì, di tanto in tanto.
2: Ma davanti a noi non fai mai.
1: Perché, cioè, con chi lo devo fare? Con te?
2: No, quando c'è tuo marito in nostra presenza, non ti ho mai vista limonare.
1: Ma dai, Pippo, che siamo i ragazzetti di 20 anni.
2: Ah, non ti piace limonare in pubblico?
1: Ma non mi piace limonare in pubblico, vero Vale?
2: Tu limoni in pubblico, Vale?
4: No, no.
2: Manco tu?
4: In pubblico no.
2: Ma che c'è di male,
4: no,
2: ragazzi?
4: No, no, in pubblico
2: Anna
4: no.
2: Anna Chiara ha sempre limonato in pubblico.
1: Ma
2: anche.
1: Veramente, io non l'ho mai vista.
2: Ma come no? Ma qui nei corridoi li faceva certe limonate di un'ora.
1: Ah. Ma pure granito fa?
5: Signora, i limoni, signora!
1: Ah, c'è carota il limone. Senti, Vale, ma tu lo sai che Elizabeth Taylor ha avuto 8 matrimoni? Cioè, tu a che numero sei di matrimoni?
4: Certo, lo so che ha avuto tanti matrimoni.
1: 8 matrimoni.
4: Tanti gioielli.
1: Sì,
4: tante ville, tanti
2: perciò
4: figli,
2: questa
4: insomma, ha avuto tanto di tutto.
2: Allora,
4: ecco,
2: tu volevi
4: quindi
2: svegliarti un giorno, il tuo sogno è svegliarti un giorno ed essere per 24 ore questa donna che ha avuto tutto,
4: esatto.
2: E ha tutto. Okay. Bello,
4: esatto.
2: Mi sembra pure una cosa bella, brava. Brava.
4: Allora, bellezza e tanta bravura può anche.
1: Anche. Valentina, noi ti ringraziamo, stai sempre in nostra compagnia.
4: Grazie,
1: va bene?
4: A voi ragazze, buon lavoro.
2: Un bacio fortissimo,
4: tutti.
2: Vale, chi schissa
1: a te. Ciao,
2: grazie.
1: Ciao.
2: Grazie, abbiamo Luigi da Bologna. Buongiorno Luigi, si sveglia
6: buongiorno.
2: Star per un giorno e si sveglia Jeff Bezos, giusto?
3: Esatto. Buongiorno Pippo.
1: Chiama lo scemo.
3: Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ma
1: buongiorno,
2: vorresti buongiorno. Essere Jeff Bezos per vendere delle cose o per usufruire delle sue ricchezze?
3: Per fare il Titanic con Adriana.
2: Ah, per fare il tifidi di me famoso.
1: Aspetta un attimo, pure per Finda devo andare a controllare la tua foto. La Chiara è anche per io non riesco
2: allora,
1: a fare le cose
2: un
1: per
2: attimo la scena era ti fidi di me, cioè lui Leonardo era avanti o dietro?
1: Dietro
2: era Leonardo.
1: Sì, sì, Jack.
2: Ti o dietro?
1: Dietro.
2: Dietro era Leonardo.
1: Sì, sì, Jack.
2: Jack era dietro, sì. E avanti c'era Kate Winslet che era Rose.
1: Rose,
2: esattamente.
1: Sì, sì, era davanti.

0: buttiamolo dal Titanic, facciamogli fare un tuffo.
1: Luigi, devi dire ti fidi di me, aspetta, apri le braccia. Allora Luigi sta dietro, vai, Luigi dice ti fidi di me. Vai.
0: Ma sta dormendo, è moscio.
1: Luigi, lo vuoi dire?
2: È moscio.
1: Ma Luigi, va a fare il culo a mezz'ora che ti ho detto, dici ti fidi di me, non sai dire manco ti fidi di me, ma per piacere. Va.
0: E poi vorresti
1: facciamo
0: essere
1: cadere
0: Jeff
1: la linea.
0: Bezos.
1: Vai. Facciamo cadere la linea.
2: No, sono più carino, dai.
0: Allora, Luigi, però vorresti essere Jeff Bezos principalmente per fare cosa in 24 ore, dai?
2: In 24 ore avere il suo veliero, mm-hmm, e fare un giretto nelle isole, belle case, Bahamas.
1: Mamma mia,
2: compagnia.
0: Ma tu lo fai affondare il veliero?
2: Ma che fai affondare? Scherzi, dai. Sono bravo, sono bravo.
0: Chi era l'altra voce? È posseduto.
1: Senti, allora, oggi hai visto che oggi sei Jeff Bezos, hai un patrimonio di 250 miliardi.
2: Da capì?
1: Sai che devi fare adesso, dai. Luigi? Prenditi questi 250 miliardi e vattene. Luigi, è stato un piacere conoscerti, grazie.
0: Sei molto simpatico.
2: Da capì?
0: Molto simpatico, però sei un pochino.
3: È moscio.
0: Moscio. Ischissa.
1: Ciao Luigi, grazie.
2: Ciao, ischissa.
1: Sì, un abbraccio, ciao.
2: Da capì?
0: Vabbè, oggi è venerdì, vi perdoniamo qualsiasi cosa.
2: Da capì?
0: Sister, bella questa.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Cioffi e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
4: Ah no, io riparto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: italiana per un giorno dovrebbe essere anche Taylor Mega, lo ricordiamo, una nota influencer italiana che è musa ispiratrice.
1: Oddio, sì, nota sì. Qualche anno fa di più,
0: Lei non ha la villa a Malibu, ma ha una notorietà social molto invidiata da Adriana, lo ricordiamo, sta sempre lì.
1: Ricordiamolo.
0: Lei ha utilizzato due volte gli spilli per la Macumba.
1: Ricordiamolo.
0: Allora, gli spilli per la Macumba due volte, una volta con Lucilla quando è venuta a trasmettere al suo posto qui settimana scorsa con me, e una volta sulle disgrazie di Taylor Mega. Adriana ha posto degli spi su varie disgrazie,
1: di la verità,
0: esattamente.
1: Un bacio a Lucilla che saluto e ringrazio. Quando vuoi venire a
0: quando
1: fare,
0: vuoi venire vieni volete,
1: a fare da assistenza,
0: magari se mentre vieni cadi dalle scale lei è felice.
1: Ah no, vieni a fare assistenza.
0: Allora
1: vieni.
0: Chi vorresti essere per un giorno per godere dei suoi privilegi? Sentiamo gli italiani.
2: Buongiorno prego. Radio Kiss Kiss. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, se io fossi una persona famosa,
1: sì,
2: per 24 ore vorrei essere Cristiano Ronaldo, solo
0: Cristiano
2: per farmi un bonifico sul mio conto bancario e dopo le 24 ore ritornare ad essere Cristiano Ronaldo.
0: Sì, non puoi, solo 24 ore dura l'incantesimo.
3: Sì, io penso al futuro, se avessi la possibilità di svegliarmi sceglierei di essere la moglie di qualche attore molto famoso.
0: Dai,
3: e
0: vedi,
3: mi farei generare in me una nuova vita.
0: Potresti
1: per
0: esempio farebbe mettere incinta.
1: Potresti essere Georgina Rodriguez, la moglie di Cristiano
4: Ronaldo. Buongiorno Adriana.
0: Ciao,
4: se mi svegliassi star vorrei essere una delle persone più ricche e regalerei alla persona che ritorna dopo 24 ore un bel patrimonio con 9 zeri. Sarei abbastanza contento.
0: Non puoi, purtroppo
1: non
0: l'incantesimo
1: vale.
0: Dura 24
1: non
0: ore
1: vale.
0: Adriana è stata Jennifer Lopez per 24 ore, cagumbinata. Ma non hai idea. Poi è tornata ad essere lei, ecco qua.
1: Ed eccomi.
0: Vai, prego, andiamo.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Io vorrei essere per un giorno Jeff Bezos e fare il giro del mondo con il mio jet privato a bordo i miei amici.
0: Allora c'è uno ascoltatore che dice: io vorrei essere il marito di Adriana per 24 ore. E capisci a me, ti capisco benissimo, però bisognerebbe che tu facessi due chiacchiere con Luca per vedere se poi ti conviene o meno.
1: Ma ti conviene come?
0: Andiamo avanti.
1: Ha voglia che ti conviene. No, volevo dire, 24 ore si mette a girare il mondo col jet privato, ma sai che stress?
0: Che stress? Se stai in un aereo tutte le 24 ore,
1: che
0: no?
1: Fai 24
0: ma vai a Parigi
1: ore.
0: Come Pica, che ha detto lui va a Parigi 24 ore, hotel di lusso, spa e poi se ne torna.
6: Una persona che spacca il mondo con suo entusiasmo. Okay.
1: Spacca proprio. Non ve lo
7: Ciao,
1: dico proprio cosa
7: Gianni
1: spacca.
7: Da Torino. E per un giorno vorrei essere Silvio Berlusconi. E per un giorno vorrei partecipare al Bunga Bunga.
0: Al Bunga Bunga. Beh, questo mi sembra abbastanza, diciamo.
1: Vabbè, Silvio Berlusconi?
0: Sì.
1: Però non abbiamo chiesto anche di resuscitare.
0: Vabbè, lui vorrebbe essere come Silvio Berlusconi e fare il Bunga Bunga. Tu hai mai fatto?
1: Il Bunga Bunga? No, non l'ho mai fatto.
0: Deve essere stato divertente, immagino. No, non sarà stata una cosa. Sicuramente non è stata una cosa triste. Ha fatto i trenini, se le hanno fatti si sono
1: ma
0: divertiti.
1: Perché mai doveva essere una cosa triste il Bunga Bunga?
0: Perciò sto dicendo, e quindi ha ragione lui.
1: E allora ragione, va bene.
8: Ragazzi, buongiorno, Salvatore. Io se dovessi nascere un VIP, una persona talentuosa, vorrei rinascere Michael Jordan.
0: Chi vorrebbe rinascere?
9: Michael Jordan.
0: Michael Jordan, mi pare anche giusto. No, scusami, ero distratto dall'alto perché Peppino è troppo
1: dagli
0: cretino.
1: Dagli angeli che sono in cielo.
0: Vai.
10: Ciao.
0: Vai,
10: sentiamo. Io vorrei essere Beyoncé ed esibirmi in un grandissimo stadio.
0: Bello, brava.
1: Però è vero, cioè,
0: lì
1: alla
0: è un'emozione,
1: fine,
0: no, da
1: alla
0: vivere.
1: Alla fine, Pippo, abbiamo pensato molto all'aspetto economico e ci sta, i grandi lussi che possono concedersi
0: le
1: star.
0: No, materiale più che economico. Però,
1: è materiale. Però ha capito, esibirsi, cioè tipo come Beyoncé, giustamente, come Shakira,
0: provare una grande emozione, mamma mia. Esibizione tra l'altro di Shakira, ricordiamolo ancora una volta, di tutti, compreso
1: J Balvin,
0: i Manà, tutti meravigliosi, ma Shakira è stata perfetta, cioè provata secondo me alla perfezione per 8 milioni di volte, ma è riuscita benissimo. Complimenti.
11: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
11: Sono Alessia da Napoli, vorrei essere Shakira.
0: Sì.
11: E per poter fare un concerto e ballare e cantare come fa lei.
0: Allora ricordiamo, puoi mettere un attimo, dai, Adriana ha già imparato come
1: fa
0: Shakira.
1: Un
0: guardate
1: solo
0: un attimo, Peppino, vai con la telecamera, vai
1: poi
0: con la 1.
1: Poi tu a un certo punto però mi annunci?
0: Sì, vai. Ladies and gentlemen!

0: questa mano così. Che vuoi dire con questa mano?
1: Come ci sei arrivato a quel successo?
2: E come ci sei arrivato?
0: Va bene, Adriana voleva essere Shakira per un giorno, ci è riuscita per due secondi.
2: Per due secondi.
3: Buongiorno Kiss. Buongiorno Pippa Adriana.
2: Buongiorno.
3: Io per una giornata vorrei essere Dries Mertens, detto
0: Dries Mertens.
3: Partirei con lo yacht e andrei a fare colazione a Capri.
0: Hai visto Dries Mertens? Ma viene ancora a Napoli Dries Mertens?
2: No, non credo.
0: Non pare che viva più a Napoli, però no. Vabbè, sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Volevo dirvi che la radio Kiss Kiss è la radio più bella di tutte.
0: Eh beh, grazie.
4: Un bacione.
0: Grazie mille, ma noi lo sapevamo già. E c'è qualcuno non se n'è ancora accorto, ma è giusto che se ne accorga. Grazie.
5: Ragazzi, siete troppo forti.
0: Grazie.
5: Mi fate ridere la mattina. Ciao, ciao.
2: Ciao, Kiss Kiss.
0: Adriana,
2: a te.
0: Tu la mattina fai ridere e ricordiamo che fai ridere ogni volta che fai qualcosa.
2: Faccio ridere, dai. Anni, oh?
0: Bravissima.
2: Pippo invece fa ridere da un'altra parte.
6: Allora, se io mi svegliassi per un giorno, cosa farei? Sicuramente mi godrei, sì, Malibu, LA, eventi, VIPs, tutto.
2: VIPs. Mm.
6: E poi mi trasferirei.
0: Oh, 24 ore su.
6: Stesso.
2: No, sta roba non vale,
6: una
2: no?
6: Una grandissima somma di denaro.
0: Ragazzi, ma basta, sta togli. Sta cazzata. Voi sono 24 ore, siete quello e avete,
2: no,
0: quello.
2: Però...
0: Dopo tornate ad essere voi, cioè tornate ad essere delle persone normali, normalissime come Pica, il nulla cosmico. Tornate ad essere quello che
7: ma
0: siete
7: in questo.
0: Ma zero proprio. Pica e niente. 24 ore va a Parigi con l'aereo, chi ha detto che vuole essere lui?
2: Chi voleva essere?
0: No, chi voleva essere? Dite
8: mamma
0: uno.
8: Pippo, che palle che no, sei.
2: Cioè, questo si deve incazzare pure per immaginare un gioco alla
0: sì,
2: radio.
0: Ma questi no, trasferisco i soldi. Che trasferisci?
2: Pippo, meno male che ieri sei andato in costiera a guardare il mare. Altrimenti qua dovevamo scappare stamattina, eh?

0: siamo arrivati in fondo alla fine di questo bel venerdì 12 di giugno. Noi siamo in partenza per Baia Domizia, per cui vi aspettiamo lì, sì, già sì, nel Play Village di Radio Kiss Kiss.
1: Voglio comunicarvi che noi tra un'oretta circa saremo lì e che Anna Chiara deve fare colazione. Cioè lei ha imposto questo, come viene in macchina con me, io devo fare colazione. Le ho detto scusami,
0: sì,
1: ma non mi pare una notizia del giorno.
0: Il cappuccino alla soglia.
1: Che lei deve fare colazione, chi se ne frega pure.
0: Dai,
1: grazie,
0: buon
1: a
0: weekend,
1: tutti.
0: Ci mettiamo come sempre la musica più bella, Bananarama con Venus dal 1986.
1: E ci vediamo a Baia
0: a tutti, a Baia.
1: E ci sentiamo lunedì.
0: Ciao.

0: Che bella. Dines. Cisgar, io bebe Cisgar. Bello anche il video, antesignale di un video straordinario, davvero. 1986, grazie al Pippo Pelo Show, chiaramente in replica. Da questo momento, buongiorno. Oggi è Sant'Antonio, 13 di giugno, sabato, buongiorno. Tra pochissimo la redazione con la nostra Cristina Manco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Una buona giornata e bentrovati. In apertura il Medio Oriente, nella notte le forze iraniane hanno abbattuto diversi droni diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz, ma intanto le rive del lago di Ginevra potrebbero fare da sfondo al tanto atteso accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, ma il condizionale è d'obbligo, mentre anche la città per ospitare la firma alimenta il disaccordo tra i due schieramenti. Dopo settimane di anticipazioni e smentite, perfino il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è sbilanciato, affermando che il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, per la quale si attende un responso chiaro della Repubblica Islamica e si guarda l'ayatollah Mojaba Khamenei. Nel frattempo il ministro della difesa Katz sottolinea che Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. L'IDF avverte e continuerà a difendere i nostri confini, i nostri cittadini contro le minacce provenienti da forze e organizzazioni jihadiste, come insegnamento fondamentale tratto dagli eventi del 7 ottobre. Leone XIV è tornato a Roma dopo il viaggio apostolico di 6 giorni in Spagna. Prevost è decollato su un falcon dell'esercito dell'aria offerto dal re Felipe VI dopo che al momento del rientro verso Fiumicino un problema tecnico aveva bloccato la partenza del suo volo operato da Iberia. Nella sua ultima giornata a Tenerife il pontefice ha detto: siamo tutti migranti, poi il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. La cronaca con il delitto di Garlasco. Alberto Stasi uscirà dal carcere, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo. Un'amica di famiglia dei Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo della ricina Pietracatella in Molise, dove a dicembre Sara Di Vita e la madre Antonella Di Elsi sono morte avvelenate. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata sui fatti. Sebbene abbia sempre negato che esistessero tensioni e problemi tra i Di Vita, è stata smentita dagli elementi raccolti dagli investigatori anche grazie all'esame dei dispositivi elettronici sequestrati. 3 alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto è intervenuto il soccorso valdostano per recuperare i corpi. La chiama è arrivata alla centrale unica CUS poco dopo le 19.30 per il mancato rientro dei 3. Immediato l'intervento in elicottero che, grazie anche a un localizzatore GPS attivato da uno degli alpinisti, ha individuato i corpi ad una quota di quasi 3.600 metri. In chiusura allo sport, calcio, la partita inaugurale dei mondiali 2026 in Canada regala un punto ai padroni di casa che nel girone B pareggiano 1-1 con la Bosnia, che ha eliminato l'Italia, mentre nel gruppo D gli Stati Uniti vincono 4-1 contro il Paraguay. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss.

E grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco, buongiorno, bentrovati. Oggi sabato 13 giugno, Sant'Antonio, quindi fate gli auguri a tutti quelli che si chiamano Antonio, Antonella, Antonellino, Toni. Rimaniamo insieme fino alle 9. Buongiorno, sono Raul, c'è Pasquale Viola in regia. Chiaramente tutti quelli che già di primo mattino sono svegli, quelli che non sono proprio andati a dormire, quelli che invece si girano e si rigirano, quelli che stanno facendo sport già di primo mattino, quelli che fanno prima colazione e che vogliono ascoltare la più bella musica. E arriva per voi Vanessa Carlton, Sesa subito, Giovanotti Art.

Lisa Says and Justin Timberlake con The Other Side from Trolls Well Tour. Sono le 7.10 in questo bel sabato. Allora, vorrei salutare e ringraziare tutti quelli che ci stanno un po' già raccontando al 347-490-0042 questo sabato mattina, un sabato pre-estivo, anche perché il 21 giugno ufficialmente appunto entriamo in estate. 21 giugno tra l'altro che sarà San Luigi e San Raul, e lì domenica sarò in onda, quindi ci saranno delle belle sorprese, mi raccomando. A proposito di Sant'Antonio, sta arrivando migliaia di messaggi, anzi fateli direttamente a quelli che conoscete, insomma gli auguri, perché adesso stiamo per lanciare l'argomento di questa mattina. Quindi abbiamo partorito l'argomento di oggi per l'appello di questo sabato mattina, che è le mie collezioni. Allora ragazzi, ritorniamo un po' bambini, e non solo, perché anche da adulti insomma c'è chi colleziona in maniera morbosa, compulsiva, ossessiva qualcosa. Vi chiedo, in passato o adesso collezionate qualcosa? Se sì, che cosa? 347 490 0042. Ragazzi, il tema è molto molto esteso, perché o si torna nel passato oppure anche adesso. Facciamo un esempio, che ne so: ciao Raul, sono Francesco, sono di Milano, io colleziono cravatte. Visto che per lavoro sono avvocato, devo cambiare almeno 5-6 cravatte a settimana, e quindi ho una grande collezione. Oppure ciao Raul, sono Gianluca, io sono di Bergamo, io colleziono penne, perché in realtà là è un po' compulsione, e veramente ho degli amici, me compreso, insomma, tante penne magari non le usiamo, però sono conservate lì, insomma, in un barattolo vicino, che ne so, al computer, vicino al PC. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Francesca, io sono di Roma, io colleziono creme idratanti. Cioè, della serie, sono una di quelle che spende anche 2-3 mila euro nei vari negozi, insomma, ad hoc, per spendere soldi nelle varie creme, nelle varie texture diverse. Oppure ciao Raul, sono Pasquale, che ne so, sono di Palermo, io colleziono vasi. Soprattutto la mia passione è cominciata dai vasi cinesi, però poi ovunque io vada, tipo anche a Vietri sul mare, sono stato, ho preso dei vasi molto belli. Ragazzi, parliamo di collezioni. Quelle più strane e curiose potrebbero essere premiate, perché attenzione, noi verso le 9:10 premiamo le collezioni più simpatiche. Possono essere anche articoli, opere d'arte, qualsiasi cosa. Adesso non voglio imboccarvi, insomma, sta a voi. Però ripeto, collezionate cose particolari, strane, curiose, dalle figurine di quando eravamo piccolini fino a... ce lo dite voi. Ricordo il numero 347 490 0042. Dite il vostro nome, di dove siete, poi io colleziono.

0: Mai più. Su Radio Kiss Kiss Noemi, la musica più bella con Tu cosa fai questa sera? 7:15. Allora, a proposito di collezioni, no, devo dire, a proposito dei miei acquisti compulsivi, io ho acquistato tipo 20 deodoranti diversi. Mi era finito il deodorante. Allora, c'è questo campanello d'allarme a casa. Guarda, è finito il deodorante, ok. Non avendo io provo sempre cose diverse, mi piace, sono curioso. Non sto scherzando, ho visto, sono andato in uno scaffale, c'erano tipo 20 deodoranti diversi. A casa adesso abbiamo questa collezione di deodoranti, ogni giorno insomma sto provando uno diverso. Quindi, a proposito di collezioni, sentiamo le vostre.
1: Raul, io collezionavo bottigliette di liquore, ma il problema è che me li sono bevuti tutti.
0: Va bene, grazie.
2: Ciao Raul, ciao. Sono Nadia. Ciao, Nadia, chiamo da Crema.
0: Sì.
2: La mia collezione in passato e ancora adesso è di renne natalizie. Ne ho 35 e tutte le volte che arriva il periodo natalizio le metto in giro tutte per casa.
0: Tutti. Che bello, magari la prima sei stata in Svezia anche tu e quindi hai avuto questo regalo, perché anche io ho delle rene per un periodo, però piccoline, anche Babbi Natale, devo dire la verità. Sì,
3: io colleziono delle gran bellissime bustine dello zucchero.
0: Ma veramente?
3: Penso un 2000.
0: Ma veramente?
3: Vengo da Cesenatico. Ciao, sono Luciano.
0: Da Cesenatico. Bustine di zucchero. Bella sta cosa. Quindi magari in ogni bar che sia andato, magari anche prodotto bello. Un po' di pensiero prendo. Va bene, voi che collezionate? 347 490 0042. Interessante sta cosa. Arriva Charlie Puth and Kill Animals.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
1: kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Kiss, kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra. Kiss,
4: kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss,
5: kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Kiss,
6: kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Kiss Kiss.
13: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:26. Buon viaggio a quelli che viaggiano, quelli che stanno facendo prima colazione in tutti i bar d'Italia e quelli che invece stanno facendo sport come di primo mattino, come giusto che sia, perché soprattutto adesso che il tempo è bello, insomma, è bello fare un po' di cardio fitness, come ci dice e racconta Barbara dalla provincia di Milano, e tutti quelli chiaramente assieme a Barbara che fanno sport. Vi ho chiesto cosa collezionavate in passato, cosa collezionate adesso. Sentiamo.
1: Ciao Raul, ciao. Sono Raffaella da Brescia, io sì. Colleziono le gomme da cancellare, ne ho tantissime. Ciao.
0: Ciao, ciao, grazie.
2: Ciao Raul, ciao Radio Kiss Kiss, Salvatore da Foligno.
0: Sì.
2: Colleziono carrozze dei treni, le colleziono da fin da piccolo e quando posso ancora le acquisto.
0: Bello, carrozze dei treni piccole, chiaramente, miniature.
3: Patrizia da Bergamo. Bello. E colleziono bamboline ciccione in costume da bagno, ne ho tantissime e le tengo tutte in camera da letto. Ciao, okay.
0: Ciao,
3: buon fine settimana
0: anche a te. Quindi bambolino un po' grossier, ok, perfetto, e abbiamo anche le bamboline grossier, però, ok, chissà chi vincerà. Timbaland featuring One Republic su Radio Kiss Kiss, questa è Apologize.
4: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Shepherds.
1: Geronimo.
0: Ed ora novità, un brano famoso diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan, accompagnato da un video musicale ufficiale rilasciato a maggio 2026, in cui l'artista balla in una palestra scolastica trasformata per l'occasione, insomma, in questa vera e propria pista da ballo. Grandissimo successo per Harry Styles, che arriva con la nuova su Radio Kiss Kiss, Dance No More.

0: bravissima Harry Styles, grandi sperimentazioni, Dance No More, novità su Radio Kiss Kiss. Come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo come al solito con gli amici di meteo.it. Buongiorno e buon sabato alla nostra Alessandra Torpiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione africana in deciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Nelle prossime ore sole dominante ovunque, con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto avremo cieli limpidi e temperature in generale aumento. Massime comprese tra 24 e 33 gradi al nord, tra 25 e 33 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss. Non voglio essere fritto!
6: Gli snackini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu, cibu.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Kiss Kiss.
11: So

0: It's so easy. To fall in love, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss, la musica più bella suona sempre solo qui su Radio Kiss Kiss in questo bel sabato mattina, 13 minuti alle 8. Vi ho chiesto qual è la collezione che amate di più, se in passato oppure anche adesso siete di quelli che collezionano qualcosa. Se sì, che cosa? Sentiamo, vai.
1: Ciao, Chiara da Firenze. Ciao, Chiara. Io colleziono rossetti di edizione limitata.
0: Dai.
1: Ne avrò tipo 500.
0: Mai usati.
2: Ho collezionato all'epoca le schede telefoniche.
0: Anch'io.
2: Adesso colleziono occhiali da vista e da sole.
0: Okay.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie a te, buona corsa. Anche io, stiamo facendo una serie, ce l'ho. Ricordate questa cosa delle figurine passate? Io ce l'ho. Sam Smith and Mary J. Blige.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: E se sono indietro nel tempo, fine prima ora, sapete che noi a fine programma, a fine ora, di solito rispolveriamo i nostri archivi. Beh, 1993, in quella nata 10 febbraio, Oprah Winfrey intervista Michael Jackson nel Neverland Ranch di proprietà del cantante. Questa puntata in questione passa alla storia, non so se ricordate, io sì, perfettamente, ero piccolino, come uno degli eventi televisivi più seguiti di sempre, e sancisce questo ritorno di Jackson in un programma TV dopo quasi 10 anni dall'ultima volta. Beh, nel 1993 c'è un gruppo straordinario, loro sono quelli di Shout, Shout, si chiamano Tears for Fears, Break It Down Again.

0: Grande carica per Tears for Fears con Break It Down Again dal 1993, ed ora linea alla redazione dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina, bentrovata e buon sabato.
1: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente, il memorandum di Islamabad, quello che dovrebbe sancire le condizioni per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan, non è mai stato così vicino alla conclusione. A dirlo è il ministro degli esteri iraniano Raghzi, in un post su X prontamente ricondiviso da Donald Trump. La firma dell'accordo potrebbe arrivare nei prossimi giorni a Ginevra. Intanto nella notte gli Stati Uniti avrebbero abbattuto diversi droni d'attacco lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Mentre nel sud del Libano continuano gli attacchi israeliani contro Hezbollah, che a sua volta avrebbe attaccato la cosiddetta zona gialla imposta da Tel Aviv colpendo alcuni militari dell'IDF, anche se l'esercito israeliano non ha confermato. Intanto il ministro della difesa Katz è irremovibile: Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. La Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere l'Ucraina dall'attaccare obiettivi civili, lo ha dichiarato il presidente russo Putin durante un incontro con il personale impegnato nelle operazioni militari. La Russia ha spiegato: considerando le azioni delle forze armate ucraine, deve rispondere in modo appropriato. Nel frattempo, svolta storica nel percorso di allargamento dell'Unione Europea, tutti gli Stati membri hanno raggiunto l'accordo per avviare il primo gruppo di negoziati di adesione, il cosiddetto primo cluster, con Ucraina e Moldavia. Il presidente francese Macron riceverà Giorgia Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Agenda europea, difesa, sicurezza, i fronti di guerra in Medio Oriente e in Ucraina, su cui i due leader sono più distanti, dossier sul tavolo dell'incontro a cui parteciperanno anche i 9 ministri per parte. Papa Leone XIV, dopo la visita di 6 giorni in Spagna, è tornato a Roma con l'aereo di Re Felipe, offerto gentilmente dal monarca dopo il guasto al motore dell'aereo Iberia scoperto poco prima del decollo, quando il pontefice era già a bordo. Prevost, nel suo ultimo discorso a Tenerife, ha lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. La cronaca: 3 alpinisti italiani sono stati trovati senza vita sulla parte nord del Gran Paradiso, a una quota di circa 3600 metri. L'allarme è scattato ieri poco dopo le 19.30, quando alla centrale unica delle soccorse è arrivata la segnalazione per il mancato rientro dei 3. Immediato l'intervento dell'elicottero della Protezione Civile con il soccorso alpino valdostano, che ha permesso di individuare i corpi in quota. Il procedimento di esecuzione a carico di Nicole Minetti è ufficialmente chiuso. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato decaduto il titolo esecutivo della pena per l'ex consigliera regionale della Lombardia. L'ordinanza mette la parola fine alla vicenda giudiziaria, recuperando formalmente l'atto di clemenza concesso lo scorso 18 febbraio dal Presidente della Repubblica Mattarella. Lo sport: calcio. Gli Stati Uniti iniziano la loro avventura ai mondiali battendo 4-1 il Paraguay nel gruppo D, mentre il Canada nella partita d'esordio nel girone B pareggia 1-1 con la Bosnia. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Giro di boa, 8 del mattino. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, insieme fino alle 9. Ringrazio e saluto tutti quelli che ci stanno un po' raccontando al 347 490 0042 delle loro collezioni, anche perché, Pasquale, a che ora premiamo noi? Più o meno verso le 9.40? Abbiamo già il vincitore? Ah, non ancora, alle 8.40 premieremo. Avete ancora tempo, si parla di collezioni, cosa collezionate o cosa collezionavate? Bruno Mars, Treasure, in arrivo per voi, Black Eyed Peas and Daddy Yankee, subito analizza con canzone estiva.

0: Black Eyed Peas insieme a Daddy Yankee con Bailar Contigo. Sono le 8:11 in questo bel sabato mattina. Rimaniamo insieme fino alle 9. Sveglia quelli che sono a letto, che stanno poltrendo, che si girano, si voltano, quelli che stanno facendo sport e quelli che vogliono raccontarci queste collezioni un po' stramme, un po' curiose, anche perché più sono strane, più potreste vincere i gadget.
1: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno. Io colleziono tartarughe di terra e di mare,
0: ma
1: da tutto il mondo. Ne avrò, ma faccio una fatica pazzesca a contarle. Comunque sono arrivata a 250
0: che
1: circa.
0: Bello, che bello.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
2: Andrea da Carbonia.
0: Ciao Andrea.
2: Io colleziono, oltre alle figure di cacca,
0: di me,
2: soprattutto colleziono delusioni.
0: Addirittura
2: ne ho tante.
0: Mi spiace.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Io colleziono mazzi di tarocchi. E ogni
0: che
3: viaggio
0: mazzi
3: che faccio con la mia amica compriamo un mazzo di tarocchi nuovo perché siamo appassionatissimi.
0: Bellissimo. La luna nera. Elisa, amore,

0: Elisa, amore, su Radio Kiss Kiss.
1: Sfreccia via veloce come su una moto. La bellezza fugge a scattare una foto.
0: Ciao Raul, mi chiamo Raffaele, sono di Milano. Io colleziono gatti, nel senso ho sempre avuto gatti nella mia vita. Ne ho a casa almeno 16. Il problema è l'estate, cosa facciamo? Beh, li porto tutti e 16 perché ho una mega villa anche in Puglia. Bellissima sta cosa. Quindi fai casa, buteghe, quindi anche le vacanze e i viaggi. Va bene, questa è Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella e tanta tanta tanta musica rispetto a tutte le altre radio. Quindi vi diamo il buongiorno. Tra poco manca circa mezz'ora per il messaggio più simpatico che può essere premiato con i gadget di Radio Kiss Kiss. Vi ricordo, faccio un recap, la domanda: collezioni, cosa collezionate? Cosa collezionavate? 347 490 0042. Faccio un esempio: ciao Raul, sono Francesca di Milano, io colleziono tappi di bottiglie. Ciao Raul, sono Angelica, sono di Bustarsizio, io colleziono automobili di quelle extra lusso. Insomma, qualsiasi cosa collezionate. 347 490 0042.

0: Chi sa te che sapevi che saresti diventato un batterista fin da quando da bambino suonavi le pentole? Chi sa te che ti sei deciso? Cambierai lavoro. Ormai ti senti pronto per una nuova avventura. Avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Kiss. Hey!
10: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss.

0: questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella, tanta tanta tanta musica, buona energia e buona vita a tutti quelli che ci stanno un po' raccontando quali sono le collezioni al 347 490 0042. Raffica di messaggi, attenzione
1: signore e signori, 5 4 3 2 1,
0: eccovi.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: A Roberto da Perugia.
0: Ciao Robè.
2: Io ho due collezioni in particolare.
0: Cioè?
2: Una i fumetti manga e la seconda ho le tazze da tutto il mondo.
0: Ok.
2: Ciao.
0: Grazie, Kiss Kiss a te, ciao.
3: Buongiorno a Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Io colleziono arcobaleni.
0: Ma davvero? E in che senso poi? Come? Arcobaleni? Tipo foto oppure... Robbie Williams con Phil. Come on.

Bidubidubidu, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, mancano 10 minuti alla premiazione del messaggio più simpatico. Io colleziono. Avete ancora tempo? Sì, 347 490 0042 last minute. Intanto Liam Payne e Rita Ora. Foyer.

Una bella novità, canzone che unisce sonorità elettroniche e dance del duo di produttori milanesi, da sfumature come The Colors alla vocalità ricca di influenze napoletane, jazz come Serena Brancale. Beh, parliamo di Mark and Cremont con la nuova Partenope. Ci sono anche Serena Brancale e The Colors. Novità.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Yes, yes.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì. Kamik, ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Yes, yes. Let's go! Da MyoWar delle migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWar.
8: Yes, yes. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Yes, yes.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare. C'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Yes, yes.
12: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Yes, yes.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
18: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Boss e Clare in Kesha con I Can Wait su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Attenzione perché siamo pronti a premiare il messaggio che vincitore, insomma, dei gadget di Radio Kiss Kiss, perché magari potrebbe essere il primo di una serie di altri gadget per collezionare tutto quello che noi regaliamo. A proposito di collezioni, perché abbiamo lanciato questa mattina la domanda: cosa collezionate o cosa avete collezionato in passato? 347 490 0042 via WhatsApp. Signori, attenzione, il messaggio vincitore è:
1: io provo a collezionare soldi, ma ahimè poi li cambio per le bollette, quindi sto senza un euro. Carlo da Taranto.
0: Carlo vince Taranto, vince la Puglia. Mi raccomando, adesso che riceverai i gadget di Radio Kiss Kiss, non venderteli, visto che vuoi fare soldi. Conservali, perché no, magari può diventare una collezione nuova. Intanto dal passato 2019 arriva anche Tom Walker con Just You and I.

0: Bam, bambina.
1: Bam, bam, bambina. Siamo ai saluti finali, grazie a tutti per essere state con noi. Io torno domani dalle 7 alle 9. Grazie a Pasquale Viola in regia e grazie a tutti quelli che hanno partecipato all'appello. Qualcuno dice: "Ah, non ho vinto neanche stavolta i gadget." E vabbè, mai dire mai, domani si torna di nuovo e quindi ci sarà un altro gioco per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Mi raccomando, stasera tutti a Baia Donizia, la grande tappa del Kiss Kiss Way. Milioni di persone, fiumi, fiumi, fiumi, con ospiti straordinari. Vivremo insieme questa grande esperienza. In chiusura, tra poco, Max Giannini, Max Vitale, perché tu, Max, is Melke One. 1985, Mr. Mr. con Broken Wings. Da Raul è tutto, buon sabato.

0: Il titolo di questa canzone è Broken Wings, che sarebbe ali spezzate. Allora, vieni un attimo qui, vieni.
1: Me le hai già spezzate.
0: Sì, allora ti spezzo anche
1: me le hai già rotte. Non solo le ali, buongiorno.
0: Ti spezzo anche qualche gambina, va bene?
1: Ci vuole una misura, non ne ho di gambe. E intanto salutiamo Big Round tutti voi. Sta per cominciare Good Morning Kiss Kiss. Buongiorno Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annunciato il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Intanto nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto diversi droni d'attacco lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. La missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che la violenza legata al conflitto in Ucraina a maggio ha causato almeno 274 civili uccisi e 1763 feriti. Si tratta, fanno sapere, del numero più alto registrato in qualsiasi mese degli ultimi 4 anni. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro con il personale impiegato nelle operazioni militari, avverte che la Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere Kiev dall'attaccare obiettivi civili. Il 25 giugno ad Antibes Giorgia Meloni parteciperà al vertice bilaterale Italia-Francia ospitato dal presidente francese Macron. Sul tavolo dell'incontro, a cui parteciperanno anche 9 ministri per parte, agenda europea, difesa, sicurezza e fronti di guerra in Medio Oriente, in particolare in Ucraina, tema su cui i due leader mostrano più distanze. La cronaca con il caso Garlasco. Alberto Stasi, condannato definitivamente a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, uscirà dal carcere. Ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era già in regime di semilibertà, la concessione non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo. Una stretta amica di famiglia di vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Elsi sono morte avvelenate. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti. Ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia, salvo poi essere smentita dagli scontri oggettivi fatti dagli investigatori. È in arrivo il grande caldo. L'alta pressione porterà un lungo periodo di tempo stabile su tutta l'Italia, con un primo vero rialzo termico da nord a sud. I termometri supereranno facilmente la soglia dei 28-35 gradi. Lo sport, calcio. Gli Stati Uniti vincono la partita d'esordio ai mondiali per 4-1 contro il Paraguay nello stadio di Los Angeles, mentre il Canada a Toronto non è andato oltre il pareggio per 1-1 con la Bosnia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, la partita si giocherà allo stadio di San Francisco. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Grazie, grazie Cristina, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buongiorno anche a te.
1: Ah, è vero, ci sono anch'io, buongiorno Max Giannini, pronto con la sigla speciale Saturday.
0: Good morning, kiss kiss, speciale Saturday, Saturday, Saturday, day, day.
1: Cominciamo bene.
0: Aspettando sì? Il kiss kiss way di Baia Domizia, Izia, Izia.
1: Saturday Kiss Kiss Way, bravo. Ma iniziamo ovviamente con auguri a tutti gli Antonio,
0: vero,
1: Antonio, Antonietta, vero. Toni, Tonino e Franco.
0: Sigla! Radio.

0: Preparatevi che tocca a voi fra poco, 347 490 0042.
1: Esatto, vi chiederemo una cosa e ascolteremo i vostri messaggi. Intanto Radio Kiss Kiss, radio ufficiale di questo primo weekend caldo di giugno. Chambre.

0: Com, con Potential, questa è Radio Kiss Kiss, 9:05 del mattino con Max e Max. Incomincia ad arrivare le richieste solo perché la puntata speciale del sabato.
1: Che è successo?
0: C'è Carletto che dice buongiorno Max e Max, è vitale, da tanto che non fa la sigla della vecchia 500 che arranca nell'accensione. Fai la 500 che arranca nell'accensione. Dai.
1: No, perché l'ho cambiata la macchina.
0: Che macchina hai preso?
1: La 600 che era uguale.
0: Fammi sentire.
1: Io sulla levetta.
0: Dai.
1: Un attimo.
0: Tira l'aria.
1: Giannini, metto la seconda e spingi. Nel frattempo che ci mettiamo in moto, voi memorizzate il numero della diretta 347-490-0042 che rispondiamo noi.
0: Perché?
1: E cosa succede?
0: Perché stamattina stiamo per parlare di musica, però non soltanto musica rock pop, in particolare di musica classica, perché c'è una bella notizia che
1: bellissima
0: riguarda l'Italia, soprattutto un cittadino italiano che ci rende orgogliosi nel mondo.
1: Allora ti vengo subito così, all'improvviso. Dai. Tu che sei un amante di tutta la musica, però con la musica classica, come sei messo? Musica
0: io
1: classica.
0: Guarda, bene. C'è Debussy che mi piace moltissimo.
1: Debussy,
0: non ti nego che ho una raccolta di canzoni di Debussy. Io quando voglio rilassare in macchina lo metto.
1: Lo davamo per scontato, Giannini. Quando delle roba Debussy, te non manchi mai.
0: Allora,
1: voi come siete messi?
0: Amate la musica classica oppure che barba che noia? Conoscete le aree delle opere liriche o l'unica area che vi piace quella del finestrino? Mozart, Beethoven Forever oppure Verdi e Vivaldi Lontani da me? Vi piace la musica classica, sì o no? Se vi piace, dateci la dimostrazione che vi piace.
1: Certo, cioè, diteci anche magari qualche titolo.
0: Oppure
1: che ne so, io
0: cantate noi.
1: No! 347-490-0042, musica classica, sì o stai lontano da me?
0: Ecco, fatecelo sapere. Tra poco ascolteremo i vostri audio, adesso James Blunt.

0: Gemma's Blunt.
1: What you won't say.
0: So far gone, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo chiesto se siete pro musica classica oppure che barba che noia la musica classica.
2: Devo confondere solo con l'opera,
0: certo.
2: Molto abbinano.
0: Sentiamo qualche messaggio, dai.
3: Figa, musica classica, sì.
2: Però.
3: Michael Ludovico in Audius.
2: E beh,
0: anche
2: Ludovico
0: in Audius.
2: Grande,
0: anche io
2: bella,
0: tutti i giorni.
2: Sì.
4: A Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata.
2: Eccolo.
4: Di l'uva passa che mi dà più calorie.
2: Grazie
4: Battiato.
0: Citazione.
2: Però l'ha confermato, preferisce l'insalata alla musica classica.
0: Certo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss. La musica classica io l'ascolto solo quando non riesco ad andare a dormire.
2: Penso,
5: è un potente sonnifero. Per il resto altra musica molto meglio.
0: Però vedi, la utilizza per un
2: ma dipende
0: motivo
2: quale
0: specifico.
2: Però sono dei pezzi di musica classica che mentre stai per addormentarti c'è l'overture, si sveglia tutto il palazzo.
6: Buongiorno.
2: Ciao.
6: Musica classica, sì, certo che sì, la Carmen di Bizet mi fa impazzire. Beethoven anche mi fa impazzire, tutto bello.
0: Ecco, non dimentichiamoci che noi siamo il paese del Rigoletto, la donna immobile, siamo il paese che ha dato i natali, la Traviata, il Nabucco, voglio dire. Dimostrateci che vi piace la musica classica, se vi piace. 347 490 0042. Tra poco ascoltiamo altri messaggi.

0: porno. Porno
1: subito. Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, musica classica sì o lontano da me?
2: Quegli italiani ce l'hanno nel sangue l'opera, dai.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Questa che fa la donna mobile, presa al vento.
1: Risalvente.
2: Non lo so, vabbè.
1: Però comunque, la donna è mobile.
2: È un'aria, sì, è un'aria del Rigoletto. Vai.
4: Certo, appena posso corro al Petruzzelli a vedere qualche bella opera.
1: Brava. Mamma mia l'opera. Purtroppo.
2: Se non l'avete mai fatto, andateci almeno una volta. Capirete perché resiste
1: gente,
2: da secoli.
1: Gente che c'è il San Carlo a Napoli non c'è mai andato. Una volta.
5: Buongiorno, questo giorno che si sveglio oggi con me.
1: Grande Pavarotta.
6: Claudia da Terrasini. Musica classica forever.
2: Bella, bella, bella. Ma che storia.
1: Musica
2: dai,
1: con la M maiuscola, no?
7: A proposito di musica classica, noi abbiamo a bordo una futura sposa, quindi appello agli automobilisti, se siete sulla A14 e vedete una macchina nera con scritto che c'è la sposa, salutateci e suonateci e viva la sposa!
2: Oh, che bello! Dateci dettagli sulla 14, a che altezza, ragazze? Viva la sposa, viva la sposa. La macchina nera, che macchina è? Fateci sapere, perché vi faremo suonare per tutta la, per tutta la durata del tragitto.
1: Sì, quel gesto non è suonare, però, è equivoco. Ma soprattutto fateci sapere dove andate a mangiare al ristorante, che vi riaggiungo.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Samurai J, Noemi, Malika Ayan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Yes,
2: yes. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Kiss Kiss Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, insomma, noi stiamo capendo che i nostri radioascoltatori, quelli di Radio Kiss Kiss, non solo piace la musica classica, ma ne sono anche competenti.
1: Se ascoltano Kiss Kiss piace la musica.
0: Porca miseria. E poi attenzione, perché abbiamo un aggiornamento che ci fa molto piacere, sempre un momento di gioia, il momento del matrimonio, cuori pieni di speranze che prima o poi si infrangeranno sulle barriere coralline.
1: Ci dà la lacrimuccia Giannini mentre raccontava il matrimonio.
0: Però sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono la sposa.
0: Hola.
2: È un'Audi nera, mi chiamo Annalisa, siamo all'altezza di Castel San Pietro Terme in colonna. Buona giornata.
0: Allora Annalisa, c'è questa sposa con le amiche che stanno andando in non si sa dove, sono nel traffico di Castel
1: San Pietro Terme, sono in colonna, Bologna. Quindi non possono neanche scappare.
0: Sì.
1: Raggiungete chi dovesse vedere questa macchina nera, dovete fargli uno squillo.
0: Se la vedete c'è scritto anche a bordo, sposa a bordo, è una macchina nera con quattro cerchisti come logo, e bussate, fa auguri, no, oppure non lo fare.
1: Oppure un semplice chiss a te, dai.
0: Ecco, aggiornaci sull'itinerario, facci sapere. Però attenzione, ti dedichiamo, visto che stiamo parlando di musica classica. Questo
1: che bel mestiere.
0: Di qualità le nozze di Figaro.
1: Ma non si chiama
0: Figaro.
1: Un altro nome, si chiama Figaro lei.
0: Figaro.
1: Auguri, la sposa.
0: No, lei.
1: Le nozze di Figaro. Era. Ma io non sono sposato, che mi frega a me di questo?
0: Giornata veramente particolare, molto calda, ma noi siamo la vostra radio ufficiale. The Coral in the Morning.

0: ne compro 5 o 6 perché mi è venuta è mezz'ora che dice tracchiula, io le prendo, le butto sul barbecue e le mangio.
1: Capirai.
0: Signore e signori, a proposito di musica classica, fortunatamente il nostro paese continua a sfornare artisti di grande caratura.
1: Perché ne abbiamo avuto qualcuno,
0: Come il caso di Ettore Pagano.
1: Oh, il figlio?
0: No.
1: Il piccolo Paganini, no. Può essere, no?
0: 23 anni, di origini romane, il primo italiano a guadagnare il premio assoluto alla 75esima edizione della Queen Elizabeth Competition di Bruxelles. Oh. Allora, è un
1: premio... Ricordiamo sempre come gli Oscar del
0: Bravissimo.
1: Cinema, cioè il numero unissimo.
0: È un premio prestigiosissimo che veramente ci riempie di orgoglio. Lui suona il violoncello, ha eseguito una sinfonia concertante di Sergei Prokofiev ed è stato talmente bravo che cioè, è stato un plebiscito veramente bravo
1: grande.
0: Tenete...
1: Ragazzi, piace molto a me Sergei Prokofiev.
0: Ettore Pagano, 23 anni, andate a vedere, c'è un'intervista, ci sono delle... ha ricevuto una quarantina di premi, è veramente il futuro della musica classica italiana nel mondo. Bravo Ettore,
1: bravo. Soprattutto bravo i giovani che continuano questa tradizione.
0: Bravissimo.
1: Senza autotune,
0: senza,
1: eccolo, ricordiamoci
0: mia.
1: Ma è arrivato il momento del New Kiss,
2: il dito nella piaga.
1: Sì, però non girarlo che mi fai male, aia. Ah no, è lei che canta, loro tutti insieme. Com'è che si dice dito?
0: Nella piaga.
1: Businessman.
0: Ah, ecco.
1: Non sei tu, è il titolo del New Kiss.

0: businessman, dito nella piaga New Kiss.
1: E adesso siamo pronti. Africa vampata.
0: Africa vampata, signore e signori.
1: Ma mi fido di più degli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione africana si rinforza sensibilmente sull'Italia in questo via di weekend. Nelle prossime ore sole protagonista, con cieli quasi ovunque sereni. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto su quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Nel pomeriggio potranno transitare leggere velature al nord, ma senza conseguenze. Sul resto del paese prevarranno cieli limpidi. Massime tra 24 e 33 gradi al nord, tra 25 e 33 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Kiss, kiss.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss Kiss.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
11: Ciao patatina.
12: Ciao patatina.
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè?
11: Buona, ma non fritta.
12: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
13: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Kiss, kiss.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss kiss. La musica più bella.

0: Sa Shine.
1: Ulit ikat.
2: Lady Gaga e Doce Runway, questa è Radio Kiss Kiss, 9:47 del mattino con Max e Max, puntata speciale del sabato. Sempre a proposito di musica classica, ne stiamo parlando e abbiamo scoperto che ci sono veramente tanti tanti appassionati. C'è questa notizia che potremmo consigliare ad Annalisa, che in questo momento è nella sua macchina nera,
1: sì,
2: e sulla 14 che si certo. Sta per sposare, ecco.
1: Prossimo passo quale sarà? Sarà diventare mamma, e auguriamo, ecco. No, ovviamente.
2: Allora, sappi, cara Annalisa, ma questo è un messaggio lanciato e
1: vale per tutti.
2: Sì, cioè. Consiglia a tutte le mamme che sono in attesa. Pare che ascoltare la musica classica non faccia bene soltanto agli adulti, alle persone, ma faccia bene e ai bambini, faccia bene anche a quelli che sono nella pancia.
1: Al feto.
2: Ah. Una recente ricerca dell'Institute of Cardiology del Messico ha dimostrato che facendo ascoltare la musica classica alle donne incinte il feto ne trarrebbe importanti benefici. Stiamo parlando della favorisce lo sviluppo del sistema neurale autonomo, che è il più importante nel periodo della gestazione,
1: perché
2: no?
1: Come dicono, che bisogna parlare al feto, fai ascoltare la musica, perché assorbe tutto. La musica classica è indicatissima,
2: però deve essere musica classica o quantomeno musica tranquilla.
1: Beh, certo, non è che puoi partire che nel silenzio il bambino esce da solo e ti pesta.
2: I risultati sono stati così evidenti da spingere addirittura i ricercatori a consigliare ai genitori di esporre i loro feti alla musica tranquilla classica. Fatelo, quindi,
1: ecco. Sì, ma soprattutto possiamo dirlo,
2: dai,
1: al netto della musica, fatelo il figlio, poi vediamo la musica. Fate, però con la classica,
2: allora l'ha detto Max Vitale, fateli i figli, perché lui vi paga i contributi per i primi 2 o 3 anni di crescita.
1: Assolutamente. È anche l'università, vorrei dire, ma ci mancherebbe pure.

0: belle.
1: Confermiamo.
0: Confermiamo, sì. Le ragazze. Poi, perdonate, le ragazze italiane.
1: In ordine, via, andare. Intanto salutiamo tutti voi che ci mandate i messaggi come al solito. E anche Marco, che fa il contadino. Allora, ci ha detto, ragazzi, visto che state parlando di queste cose interessanti, ma per caso la musica classica aiuta anche i pomodori, gli ortaggi e quant'altro?
0: Bravo, guarda.
1: Fermo lì.
0: Perché senti? Diversi studi, non uno, ma diversi studi hanno infatti confermato che le piante sembrano reagire positivamente alle vibrazioni sonore, influenzando germinazione, crescita, radici, metabolismo e anche risposta allo stress quando si viene attaccati da
1: parassiti, una reazione.
0: E non parliamo di musica qualsiasi, ma proprio la musica classica. Infatti, esponendo le piante ad altri generi musicali, tipo il rock, l'heavy metal, tutte queste robe così, le piante non hanno risposto bene.
1: No, solo un tipo di pianta, ma ne parliamo dopo.
0: E invece, mettendo la musica classica, ci si è accorti che, insomma, crescono bene, ma
1: Mozart.
0: Non miracolosamente.
1: No, no, Mozart fa crescere le piante, sì. Le fa crescere. Io conosco della musica invece di farla crescere la fa mosciare la pianta, e non solo le piante, però un altro tipo di musica.
2: Invece Mozart fa crescere, ragazzi,
0: fa crescere
2: le piante.
1: E i Lumineers
0: crescono.

0: Madonna.
1: Ecco, vedi.
0: Ti casco sempre. Che me fa stremì, Giannini, te me fa stremì. Su un grass ciupà.
1: Ma che roba! Annie Lennox.
0: Questa musica fa crescere, ragazzi.
1: Allora,
0: venne
1: fuori con un album che si intitolava Diva.
0: Diva, beh, lei è bella.
1: E fece questa canzone che parla di una storia finita dopo tanti anni insieme, dal lato la disperazione e la malinconia di una donna che aveva creduto in questa storia
0: ed è rimasta delusa.
1: Improvvisamente si ritrova con tanti perché, why, appunto.
0: Di
1: anche why.
0: Quanti guai.
1: 1992.

0: Favolosa canzone del 1992, davvero fantastica. Annie Lennox con Why.
1: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, speciale. Max e Max, attenzione.
0: Se la fai così
1: No, la stiamo preparando.
0: Ma
1: perché
0: qui investiamo dei soldi per fare i liner.
1: Noi investiamo e basta.
0: Jingle. Allora, good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, aspettando il Kiss Kiss wait.
1: Ragazzi, doppia sigla oggi e non pagate nulla. Ma anche Carolina ti fa i complimenti. Fra poco ci sarà il Caccia alla Bufala speciale con premio speciale.
0: Allora sì, è perché in collaborazione con gli amici dell'Ilmeteo.it che ci sta monitorando questo weekend davvero caldo. Quindi preparatevi che giocheremo anche con loro.

0: babbo la domenica. Caccia alla bufala.
1: Adesso è sabato e c'è caccia alla bufala, spicciale.
2: Infatti siamo nel weekend, la primavera ondata di caldo di giugno, molti andranno al mare, al proposito di mare, e con gli amici dei ilmeteo.it abbiamo trovato, hanno trovato tre notizie sui mari italiani, ma tre notizie di cui una è una bufala.
1: Le altre due sono vere,
2: esatto,
1: quindi.
2: Esatto.
1: Quindi voi preparatevi con il numero di telefono intanto. Sì, l'avete memorizzato?
2: 347-490-0042 e utilizzatelo solo quando vi daremo il via per rispondere e capire qual è la bufala, va bene? Sei pronto?
1: Io sono prontissimo.
2: Dai, partiamo con la notizia.
1: Allora vai. Notizia numero uno. È stato avvistato più volte, ed è importante questo, più volte, il pesce palla maculato, che è un esemplare tipico dei mari tropicali.
2: Quello che si gonfia quando
1: quello che si
2: sente...
1: gonfia, o io col costume sceglie, comunque un pesce palla. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In questi ultimi anni, durante il periodo estivo, capita sempre più spesso che il mare di Rimini arrivi alle stesse temperature del mare di Miami, raggiungendo dei picchi tra i 28 e i 30 gradi. Che miseria.
1: Quindi senti tu i picchi dopo. Bene.
2: Questa è la notizia numero due.
1: Notizia numero tre. Un ricercatore dell'Università di Berlino ha insistito per venire a fare dei controlli nel mare nel Golfo di Napoli. E lui ha detto come mai ci teneva? Perché ha scoperto una cosa decisamente particolare, e cioè la prima colonia di coralli tropicali nel Golfo di Napoli.
2: Vabbè.
1: Questo ci mancava, però poi arrivano gli squali e siamo tutto a posto. Notizia numero 3. E aspettate il messaggio, cioè il via per il messaggio da parte di Giannini, e intanto decidete qual è la bufala, la numero 1, pesce palla tropicale, numero 2, Miamini, o la numero 3, i coralli napoletani.
2: E allora, ovunque voi siate, via 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala. Non vi lasciate ingannare dall'incredibilità della notizia. Proviateci, dai. Okay.

0: arrivato il momento della premiazione del Caccia alla Bufala in collaborazione con gli amici del Medio.it e oggi ha vinto lei, è stata veloce, brava, Maria Cristina.
1: Buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, ciao, grazie, buongiorno a voi.
1: Maria Cristina, dove?
2: Portici.
1: Da Portici.
0: E Portici qualcosa, dai.
1: In su, la bellissima Portici, la città del miglio d'oro.
0: Mamma
1: ragazzi,
0: mia, che bello. Tra l'altro lì è nata la prima ferrovia, Portici, sbaglio.
1: La Portici Napoli.
0: Ma quanta storia che c'è in zona. Fermati. Allora, partiamo dalla soluzione. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2?
2: La bufala è la numero 3.
1: Bravissimo.
0: Per i coralli napoletani dobbiamo aspettare, perché tanto prima o poi arriverà.
1: All'altro,
0: anche quelli col caldo.
1: Nemmeno a farla apposta, Portici e Torre del Greco erano e sono tuttora ancora un punto di riferimento per la lavorazione del corallo, se non sbaglio.
2: Sì, Torre del Greco, bravo.
0: Torre del Greco. E allora te lo ripetiamo, Portici qualcosa.
1: Allora, attenzione, sì. Però il pesce maculato, il pesce palla, quello che è vera, ragazzi, in tutte le coste italiane si sta diffondendo, e attenzione perché la sua carne è anche tossica per gli esseri umani, ed è vera anche la B, cioè la numero 2, cioè,
0: Miami.
1: Porca miseria.
0: Stesso mare.
1: Stesso mare, alcune volte addirittura la temperatura di Rimini va oltre a quella di Miami. Pensa un po'. Tutte queste notizie ci sono state confermate da ilmeteo.it. E a proposito di mare, se oltre al meteo volete sapere anche la situazione del moto ondoso, consultate l'app Il Meteo e visitate il sito ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Bravissima Maria Cristina!
2: Grazie, complimenti a voi.
0: Ma grazie. Chissà te, buona giornata, va bene?
2: Sì, a voi. Un
1: ciao,
2: bacio,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao. Che bello.
0: Ma vedi? Il fatto del mare Miami uguale a Rimini, se lo sa il biondo? Sai che Miami è sua?
1: Zitto, zitto, zitto.

0: Fresh da Dio, questa è Radio Kiss Kiss, sono le 10:17 vai del mattino con Max e Max, puntata speciale del sabato.
1: E sei un signore abbondo, fai 10:30, ma sì!
0: Puntata dedicata alla musica, abbiamo cominciato col parlare della musica classica.
1: Però la curiosità vera,
0: che pezzo è questa?
1: ragazzi, tanta roba. Però attenzione, c'è una curiosità, che noi parliamo sempre delle note, giusto?
0: Sì,
1: non sbaglio, da sempre.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Ti volevo chiedere, tu mi hai promesso che mi davi la risposta.
0: Sì.
1: Da dove nascono le note?
0: Ma che bella domanda,
1: i nomi,
0: bimbo,
1: più che altro.
0: Bimbo.
1: Chi è che si è svegliato la mattina e ha detto, questo è un do?
0: Caro bambino, che belle domande intelligenti che fai.
2: Grazie, me l'ha detto la mia mamma.
0: Forse non tutti sanno che il nome delle note musicali, così come le conosciamo oggi, non è nato per caso. Risalgono al Medioevo e la loro origine è strettamente legata alla tradizione liturgica, cioè alle composizioni liturgiche.
1: È la prima musica, no?
0: Do, re, mi, fa, sol, la, si derivano dalle prime sillabe delle parole di un antico inno gregoriano in latino dedicato a San Giovanni Battista nel VII secolo. Nell'anno 1000 Guido d'Arezzo, per farle memorizzare facilmente ai frati apprendisti, ad ognuno assegnò un nome: ut, re, mi, fa, sol, la. Ut poi si trasforma in do perché era troppo difficile da ut.
1: E poi significa ut e do.
0: Ut, e poi si fu aggiunto successivamente. Il testo dell'inno è il seguente: ut que anlaxis.
1: Ut,
0: poi re sonare fibri. Mira gestorum.
1: Mi.
0: Famuli tuorum.
1: Fa.
0: Sol polluti.
1: Sol.
0: La bireatum.
1: La.
0: Sancte Ioannes.
1: Sì. Mi manca.
0: Sei.
1: Sancte Ioannes. Perfetto.
0: Bella, bella. Avete capito perché ci sono le note che sono così?
1: È una curiosità. Perché tutti quanti sappiamo cos'è il do, il la.
0: Bravo.
1: Ecco, la do soprattutto.
0: La do.
1: La do sol so fa.
0: Sì, la so?
1: Sì. No, la so fa.
0: No, non la
1: do
0: so.
1: Si fa. Sul so fa.
0: Marum vrdet. Yeah.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Kiss. Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Kiss.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
11: Kiss.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Sola nostra.
1: Non sai, sono 3 o 4 giorni che questa canzone. Mi sveglio la mattina con questa canzione, me la porto avanti tutto il giorno.
2: Sì, sì, sì. Ci vado a letto invece questa canzone. Vedi com'è strano.
1: Vai a letto con questa canzone.
2: Porca. Solo con la canzone, purtroppo. Good morning, Kiss Kiss. Anche Gaia, in Bossa Nostra, dice: eravamo nel traffico. Tanti sono nel traffico in questo momento. E a proposito di traffico,
1: c'è una notizia che riguarda la musica e le auto, anzi, il mal d'auto. C'è questa recente ricerca. Ricercatori hanno scoperto che i brani soft, come questo che abbiamo appena ascoltato,
2: Bossa Nostra,
1: e le melodie gioiose riducono i sintomi del mal d'auto fino al 60%.
2: Ah, chi soffre di nausea, quindi devi scegliere una playlist indicata.
1: Esatto, mentre canzoni tristi, per esempio, che ne so, una di Adele, una oppure
2: sì, quelle tristi, non quelle. Canto una canzone triste.
1: Rischiano di peggiorare ulteriormente la sensazione di malessere. Ecco, oddio. Quindi la musica soft calma il sistema nervoso, riduce lo stress e amplifica la nausea, mentre le canzoni gioiose distraggono e attivano i circuiti della ricompensa. Ecco, grazie a che cosa?
2: Un attimo, dalla regia nostro Pago ci ha suggerito una cosa, però è vero, però attenzione, è scelta personale, perché quella che per me può essere triste da noi, per un altro invece la musica
1: sono
2: bella.
1: Canzoni che sono tristi, sono triste.
2: Sono delle canzoni con alcuni cantanti che ti fanno venire la nausea anche se non ce l'hai,
1: non diciamo altro. Ecco perché i nostri genitori, quando incominciavamo a dare segni di insofferenza, ci facevano cantare Azzurro, i poveri genitori.
2: Oh, papà, io quando non potevo levare mi metteva Masini a paletta. Vuoi sapere quale canzone di Masini?
1: No.
2: Te la dico?
1: Immagina.

0: tu in macchina come sei messo? Io già so più
1: allora,
0: o meno.
1: Allora sì, sono messo che sto facendo un po' di, come dire, imprinting in mio figlio, ecco, e gli sto facendo ascoltare la musica funky,
0: che è tornata, sì, giustamente.
1: Sta tornando, però, viva Dio, sta ritornando alla grande.
0: La musica funky, ragazzi, è grande musica, poi, ecco, proprio allegra. Lì alla nausea non te la può far venire.
1: Invece quando viaggi in macchina tu che cosa non può mancare?
0: Ma io adesso ho solo playlist, il problema. Non ho la macchina, Giannini, quindi come vuoi scegli tu. Beh, sai che anch'io bene o male funky e rock, però io spazio a secondo di come mi sento, ma credo che sia così, no, per tutti. O c'è una canzone, cioè tu ti svegli in base a come ti svegli, scegli la musica a volte, no?
1: Sì, però quando si viaggia in macchina
0: che sei da solo scegliere
1: bene
0: quella che... E allora oggi vado a comprare la macchina, lunedì ti dico qual è la mia playlist. Ma voi invece
1: qual è la musica che preferite quando viaggiate al netto di Radio Kiss Kiss? Fatecelo sapere, ecco, anche questa è bella per viaggiare, dai.
0: Porca miseria, sì.
1: Se hai il mal di auto, hello, vai.

0: E la guarda che coppia qua,
1: veramente.
0: Che l'istinto mi veniva da dire, pensa, Angelina Mango e Marco Mangoni, e invece no, Angelina Mango e Marco Mengoni, ovviamente. Com'è il titolo della canzone?
1: Ma canzone d'amore, canto d'amore.
0: Canto d'amore? New Kiss?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Cioffi e tanti altri. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere. Kiss Kiss.
12: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: I've got something I
1: want to
0: talk about.
1: Lo dice, lo dice. Ragazzi, lo dice fisicamente, non è in inglese, lo dice in italiano. Ma che cazzo mi chiamano a fare? Good morning, kiss kiss.
2: Ma lo dice nel momento in cui... È come se girasse proprio la testa. Cioè sì. Uno dice, oh, ma che cazzo mi chiamano a fare?
1: Perché è un duetto, capito? È come se finisse la canzone e si gira verso il direttore e fa, che cazzo l'ha chiamata questa a fare? Ma intanto abbiamo chiesto qual è la musica, la playlist che non può mancare durante i vostri viaggi. Salutiamo tutti gli amici, tipo i nostri amici che stanno andando a Campomarino, Claudio e Valerio. Da quando c'è Radio Kiss Kiss, l'abbiamo scoperta, non ci serve più la playlist. Grazie, però dai, ogni tanto.
2: Poi tante le persone che stanno andando in quel di Baia Domizia, questo ci riempie d'orgoglio. Anzi, vi anticipiamo che tra poco ci collegheremo con i nostri colleghi per capire un attimo il mood di questa seconda giornata, perché sono due giorni incredibili.
1: Da quando ci siamo noi è diventata stupenda e ricercatissima Baia Domizia.
2: È vero.
1: La chiamano Dubai a Domizia adesso.
3: Ciao, sicuramente musica italiana, musica dance, le belle canzoni estive che sono uscite in questo periodo almeno rendono vivo e allegro il viaggio. Bacioni.
2: Brava, brava, complimenti. Poi c'è un'altra radioascoltatrice che dice: io sono costretta ad ascoltare solo Radio Kiss Kiss perché mio marito non cambia mai la stazione. Ma questo è un marito santo.
1: Te lo dicevo, un marito santo.
2: Quando tua mamma l'ha conosciuto, ha detto: questo è l'uomo per te, perché ascoltava Radio Kiss Kiss.
1: Infatti, era appena uscito da Poggio Reale, però ascoltava la radio, quindi è stato votatissimo. E intanto sono in tanti che ci confermano che ascoltano Radio Kiss Kiss. Però una canzone ogni tanto, magari particolare, potresti anche averci. Cioè, tipo, a me piace tanto, che ne so, Cesare Cremonini. Può succedere?
2: Cesare Cremonini si sta preparando per un grande concerto.
1: Mamma mia, E tanta gente sta andando lì, però alcuni hanno detto no, rinviato perché c'è il Kiss Kiss Way. Vedi come siamo messi.
2: Allora, Cesare Cremonini, quando suona il sassofono, davvero bravo.
1: Ma tutto questo sai perché?
2: Perché
1: è logico, no?

0: Ne farà di strada questa Sienna Spire, Material Lover, This is Radio Kiss Kiss, ma attenzione.
1: Eccoli qua che arrivano, il vento del nord.
0: Allora, io sono stato un DJ, ma se tornassi a fare il DJ, questa canzone qui non potrebbe mai mancare nel mio case.
1: Beh ragazzi, in ogni case non deve mancare, vorrei dire, però ricordiamoci che è del 92, e in quel periodo lì andavi a casa di un amico qualsiasi, suonavi il citofono, non faceva drrr, faceva...
0: Faceva così, ascolta.
1: Chi è?
0: So Jason Bass con All That She Wants.
1: Tali!

0: 1992, che pezzone!
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Good morning Kiss Kiss, speciale Saturday, Max e Max e soprattutto voi che siete sempre di più e vi ringraziamo per i complimenti.
0: Preparatevi perché, anzi, vi diciamo subito il numero 347-490-0042, memorizzatelo perché tra poco giocheremo, ritorna il nostro gioco senza fare i nomi, senza fare i nomi.
2: Perché noi vogliamo il cognome, no, ecco perché.
0: È un gioco per mettere alla prova la vostra cultura generale, ma adesso Irama.

0: Cabana, cabana, no cabani. Good morning, kiss kiss, speciale Saturday. È arrivato il momento di senza fare nomi.
1: Allora, senza fare nomi, il nostro gioco per mettere alla prova la vostra cultura generale. Ora e nel prossimo talk, nel prossimo intervento, vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso.
0: Certo.
1: Va bene? Che potrebbe essere un personaggio contemporaneo, ma anche del passato.
0: Certo. E in qualsiasi settore, sport, storia, scienza, musica, qualsiasi.
1: Ovviamente i primi indizi sono generici, anti-AI, cioè che uno va lì per fare il furbetto e quindi vi daremo molto genere. Poi da quelli successivi, quello che successivo era, approfondiremo, va bene?
0: Però il trucco qual è? Voi avete a disposizione un solo messaggio, one shot.
1: Esatto.
0: E potete decidere voi quando giocarlo, subito, rischiando appena avete intuito
1: Bravissimo.
0: Il nome, perché il primo che arriva e azzecca il nome del personaggio
1: sarà
0: verrà premiato.
1: Ecco. Attenzione, quindi avrete una sola e unica possibilità, se sbagliate siete fuori. Se vi sentite pronti già da adesso, potete mandare il messaggio, però sappiate che non potete più partecipare.
0: Importante, uno, un colpo avete.
1: Attenzione agli indizi. È una donna.
0: Ah, ho indovinato, posso mandare il messaggio? Ma adesso bisogna sapere, è una donna, ma... Ah, è italiana.
1: È una donna italiana.
0: Sì, è una donna ed è italiana.
1: È sposata da oltre 50 anni con lo stesso uomo. E questa è già una cosa che fa notizia.
0: Tutte e due.
1: Per adesso non vi diamo altri indizi.
0: No.
1: 347-490-0042 se avete già in mente chi possa essere mandato, però sappiate che se sbagliate poi non potete più giocare.
0: No, è one shot. Però ovviamente se non risichi, non rosichi. Magari no, volevo mandarlo e arrivi secondo.
1: Tra poco altri indizi.

0: giocando a Senza Fare Nome, un gioco che sta riscuotendo tantissimo successo, perché quando metti alla prova la cultura generale, ragazzi, sempre una sfida, capito?
1: Ma poi la sfida è quella: se avete coraggio, mandatelo prima degli indizi, e si sono scatenati, ma siamo in attesa.
0: Vi abbiamo già dato degli indizi e sono stati: è una donna, è italiana, è sposata da oltre 50 anni con lo stesso uomo.
1: Ok, adesso continuiamo con gli indizi.
0: Aggiungiamo:
1: sì,
0: è una cantante. Ha iniziato la sua carriera musicale quando era giovanissima.
1: Sì. Ed è nata. Ahia, qua ci giochiamo il jolly. Ma sì, è nata in Emilia Romagna.
0: In Emilia.
1: Emilia.
0: Ha partecipato a tantissime edizioni del Festival di Sanremo.
1: Sì, e non esagerare con gli aiuti, Giannini. Vabbè, sei troppo buono. Ma sì, dai, fai vedere.
0: Negli ultimi anni ha conquistato anche più giovani grazie a collaborazioni con artisti rap e pop.
1: Ce l'ho! Ce l'ho, indovinato! Io ho indovinato, ma vediamo se riesco ad arrivare prima.
0: Allora, 347-490-0042. Dai, via, se l'avete e non l'avete ancora mandati, tra poco premieremo chi è stato il più veloce.
1: Oh là, e adesso c'è Sabora IJ.

0: Flamenco Paranoia, sì. Samurai J.
1: Però non era quello il nome, Samurai J, quello che ha cantato, hai sbagliato.
0: Ah, no, no. Allora, siamo per aggiudicare il premio al vincitore di questo Senza Fare Nomi. Non facile, per la verità. Devo dire che diverse persone hanno indovinato un po' da tutta Italia, perché lei è trasversale.
1: E poi comunque la cerchia era quella, secondo me, sposata da tanto donna, hanno indovinato, ma alla fine
0: il più veloce è stato Tommy. Buongiorno Tommy.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Tommy, Tommy da dove?
2: Da Pagani.
0: Allora,
1: da Pagani, quindi ragazzi,
0: il premio te lo facciamo portare.
2: Sono paesano di Adriano.
0: Bravissimo, te lo facciamo portare dalla Petro e te lo porta lei con tutto il
1: marchingegno. Però aspetta, confermaci quello che hai scritto.
0: Allora, allora, il personaggio di Senza Fare Nomi di stamattina è
2: Orietta Berti.
0: Orietta Berti!
1: Grande, bravo. Orietta, grande, bravo Tommy.
0: Non era facile.
1: Tra l'altro, la salutiamo, Orietta, che un'amica ci ascolta.
0: Esatto. Che cosa ti ha fatto capire che era Orietta Berti?
2: La verità, quando avete detto 50 anni di matrimonio.
1: Ma hai indovinato perché ti sei messa a piangere? Tu sei sposato?
2: No, sono sposato.
1: Ah, ho capito.
0: Quindi,
1: allora,
0: sa anche lui di che cosa stiamo parlando. 50 anni, tanta
2: bravo,
0: roba.
2: Bravo.
1: Anzi, salutiamo anche Osvaldo, il marito, a questo punto.
0: Grande Osvaldo.
1: Grande coppia. Allora, grande Tommy.
0: Tommy, complimenti. Grazie, buon fine settimana.
2: Grazie. A voi e Radio Kiss a tutti.
1: Grande, ma chi schissa a te, grande.
0: Ciao, ciao, ciao. 50 anni, forse sarebbe più famosa per i 50 anni di matrimonio che per la sua carriera artistica.
1: Però grande, grandissimo Orietta.
0: Tra poco vi spiegheremo perché abbiamo scelto Orietta Berti per questo Senza Fare Nomi, perché c'è una novità.
1: Infatti, ragazzi, una bimba ormai.
0: Una bimba, una bimba.

0: Chissà te che senza lasciarlo mai lo aiuti a muovere i suoi primi passi nella vita. Chissà te che sei agitata ogni volta che devi parlare in pubblico, ma poi lo fai sempre con il tuo stile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Kiss, kiss. Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Kiss, kiss.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
11: Kiss Kiss.

0: Samme Fang, Francesco Gabbani con Samme Fang.
1: A me dice Samme Fam, mi viene fame dell'orario. Good morning, Kiss Kiss. Complimenti all'amico Tommy, ma a tutti quelli che hanno partecipato. Ne avete inventati più Fortunello che ha indovinato Orietta Berti.
2: Orietta Berti, arrivano i complimenti per lei perché è veramente un personaggio fantastico, anche per il marito Osvaldo.
1: Come no,
2: veramente
1: ragazzi,
2: fantastici.
1: Poi anche i due figli, quello ha avuto la fortuna di conoscere una famiglia particolare. Lei è un'artista vera.
2: Tra le più amate e trasversali della musica italiana, in carriera ha venduto milioni di dischi, eppure recentemente è apparsa su notizie di gossip, ha confessato: io ai miei figli lascerò soltanto i miei vestiti e le mie vestaglie, allora, perché me sto a mangiare tutto.
1: Allora, primo, non è vero, è ironica. Poi attenzione, detto così sembra brutto, non lascio i miei vestiti e basta ai figli. Orietta, se vuoi lasciarceli anche a noi, lasciaceli. Okay. Perché sai che lei ha milioni di vestiti e tutti di categoria, sono certo. Raccolta.
2: Qualcuno l'aveva definita un nice bene, cioè un personaggio che aveva fatto il suo tempo, però negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria rinascita, anche con collaborazioni con Fedez, Achille Lauro, Fabio Rovazzi, insomma, veramente Orietta Berti, tanta roba. 83 anni.
1: Ragazzi, una bambina.
2: E ultimamente ha fatto un singolo, si intitola QCPF, Quadri, Cuori, Picchi e Fiori, realizzato con l'intelligenza artificiale. Pensa un po'.
1: Ma attenzione però, intelligentemente lei, perché è sempre avanti, l'ha detto: lo voglio fare per capire anche cosa apprezzano i giovani di oggi.
2: Brava, brava.
1: Perché lei è artista, deve fare la canzone per tutti.
2: Orietta, se ci stai ascoltando, sei fantastica. Portate questo messaggio, Orietta Berti.
1: E ricordati dei vestiti anche per noi.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Samurai J, Noemi, Malika Ayan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Kiss Kiss.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Yes, yes.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Yes, yes.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori.

0: valori della terra. Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Parti e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Adesso si gira.
1: È lei?
0: Eccola lì.
1: Pista!
0: Fever Dream, che è Alex Warren, ma attenzione perché ci stiamo per collegare con l'Arena dei Pini, Arena del Grande Evento.
1: È il Grande Evento, pensa che c'è Brasile-Marocco, la partita clou del mondiale, l'hanno spostata dopo mezzanotte perché c'è il Kiss Kiss Way, ragazzi.
0: In diretta da Baia Domizia ci sono per noi i nostri bellissimi, bravissimi Pippo e Adriana.
1: Allora, una bella!
0: Sì, avranno anche un ospite, mi pare.
1: Sì.
0: Beh, la linea a loro, dai, sentiamo.
2: Allora, eccoci qua, Max e Max, grazie per la linea. Siamo con Guido Di Leone,
3: eccoci.
2: Sindaco di Cellule.
3: Buongiorno.
2: Anche quest'anno a Baia Domizia ospita.
3: Benvenuti a Baia Domizia. Benvenuti, è un onore stare qui con voi in diretta, Pippo, Adriana. Facciamo una cosa inversa.
2: Sì.
3: Ma come vi sembra Baia Domizia? Intervisto io voi oggi, questa mattina.
2: Molto bella.
3: Ditemi qualcosa, perché ieri ho provato a promuovere la località.
2: Guarda, ho trovato un bellissimo viale dell'Erica. Mi pare un posto stupendo, bellissimo. E tutta la zona che qui da Cellule in poi,
3: diciamo, mare stupendo,
4: mare
3: accoglienza,
4: bandiera
3: spero
4: blu, lo
3: sì, possiamo
4: dire.
3: Blu internazionale, mare stupendo, posti belli.
2: Allora,
3: cerco di promuovere, e questa sera sarà sicuramente un grande spettacolo in diretta nazionale grazie a Kiss Kiss.
2: Sindaco, una parolina Adriana la può dire se gentilmente?
3: Prego Adriana.
4: No, vabbè, allora sindaco, secondo anno consecutivo qui del Kiss Kiss Way, a noi già questa sembra casa, un posticino qui lo vorremmo anche noi per le vacanze.
3: Questa è casa vostra, è la casa di tutti e sicuramente sarà un posto sempre per far festa e per dare un bel messaggio a tutti, grazie soprattutto a Kiss Kiss che ci permette di promuovere la nostra località e è un mezzo grandioso che ci dà la possibilità di far conoscere Baia Domizia in tutta Italia.
4: Infatti allora, cosa significa per lei vedere migliaia di persone di nuovo stasera riunite all'Arena dei Pini per condividere musica, divertimento, spensieratezza? Ricordiamo che il sindaco di Cellule, Guido Di Leone, ha trionfato alle amministrative nell'ultimo periodo. Amatissimo.
3: Vengo da pochi giorni da una vittoria bellissima, ma la vittoria,
1: più bella bulgara, tra
3: è quella che vedremo questa sera, di famiglie felici, di persone giovani, anche più anziani che verranno. Sicuramente sarà una giornata di festa e questa è la vittoria più bella per la nostra comunità, di vedere il nome della nostra località in tutta Italia. E sicuramente questo è il messaggio e la vittoria più bella, al di là dei risultati amministrativi e politici. Arrivare a questo risultato di essere scelti come unica tappa del sud, del centro sud, da Radio Kiss Kiss, per noi è un grande privilegio e grazie soprattutto a voi per quello, per l'energia che ci state trasmettendo.
2: Allora, noi ringraziamo il sindaco di Baia Domizia, Guido Di Leone, per averci ospitati nel suo spazio radiofonico. È stato molto bello, sindaco, essere qui.
3: Grazie. Abbiamo cercato di invertire un po' i ruoli. Vengo
2: ormai
3: sempre intervistato oggi
2: di Radio Kiss Kiss, quindi è diventato
4: casa sua.
2: Ma mi pare anche giusto.
3: Ti faccio un'ultima domanda: ma siamo carichi per questa sera?
2: Ma noi siamo sempre carichi, stasera non saremo di più per te, Guido.
3: E allora prontissimi per questa sera, perché sarà.
4: Ma gli ascoltatori che ci
3: sono. Ma naturalmente sono tutti in ascolto, tutti in attesa dell'apertura dei cancelli, che sarà alle ore 16.
4: Okay.
3: E dopodiché partiremo con una bellissima storia che racconteremo domani, ma sicuramente sarà una storia straordinaria che grazie a Radio Kiss Kiss porteremo nel tempo.
2: Ok, allora volevo dire Samurai J, Elettra Lamborghini, Malika Ayan,
4: Francesca Michelin, Chiello,
2: Cioffi, Noemi, ce ne sono tantissimi di ospiti questa sera sul palco del Kiss Kiss Way e noi vi aspettiamo.
3: E ci sarà anche Pippo e Adriana.
2: E ci sarà pure il sindaco.
3: Eccoci, allora ci vediamo questa sera.
4: Sindaco,
3: ci vediamo
4: adesso stasera. Lei ci deve ringraziare, quindi grazie Pippo e Adriana.
3: Grazie a Pippo e Adriana per essere qui a Baia Domizia in diretta nazionale. E questa è anche casa vostra, è la casa di tutti. E sicuramente grazie soprattutto a Radio Kiss Kiss che ci ha permesso di avere questo piccolo spazio che sicuramente avrà un risultato enorme a livello mediatico, a livello promozionale, ma anche e soprattutto a livello sociale. Grazie a tutti e buona festa, buon concerto a tutti.
2: Bene, secondo me l'hanno votato per farlo tacere. Grazie a tutti, a
3: ciao,
2: voi,
3: ciao.
4: Arena dei Pini.
3: Ci vediamo a Baia Domizia.
4: Schissa a tutti.

0: Meglio di no.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Ma... no, sì. Non può essere.
4: No, te lo dico.
3: No, non può, sì, non, sì, posso essere, non può essere quasi mezzogiorno.
4: È quasi mezzogiorno, anzi, umano. C'è il Benny che spinge, ragazzi, ci spinge, guarda, ci sta spingendo. Ma...
3: spinge anche lui, non solo me. Allora andiamo via, ma prima vi diciamo che vi lasciamo con...
4: Con Jamiroquai, con Benny, con Benny.
3: Tutti e due.
4: Space Cowboy, però la versione Dave Morales remix, per carità. Grazie Paco, salutiamo anche un Raffaele. Va,
3: ma sì, che è buttata lì, a lunedì da Max e Max e...

0: Lo so, la musica dance degli anni 90 è inarrivabile. Metà anni 90, Jamiroquai con Space Cowboy in questo remix di David Morales. Subito in redazione però c'è per noi Cristina Manco con gli ultimi aggiornamenti.
1: Un saluto e bentrovati in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha chiamato il primo ministro di Israele Netanyahu per comunicargli che prevedeva di firmare un accordo con l'Iran nel giro di pochi giorni, un ottimo accordo ed è anche ora di porre fine a questa guerra, avrebbe detto il tycoon al primo ministro. Un accordo tra Washington e Teheran sarebbe dunque ad un passo. Il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha detto che una volta finalizzata la bozza con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza, poi aggiunge verrà annunciato il memorandum d'intesa. Ed è almeno un morto e 3 feriti il bilancio di un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la Russia meridionale. Vladimir Putin ha avvertito che Mosca intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere Kiev dall'attaccare obiettivi civili. Veniamo in Italia con la cronaca. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto, la procura di Termini Imerese che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Tutti e 6 gli indagati, accusati di peculato con appropriazione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale, sono stati sospesi per 6 mesi dall'esercizio del pubblico servizio. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini a Mirandola in provincia di Modena. Il docente durante le ore di lezione in una classe prima dell'istituto professionale superiore è stato aggredito dall'alunno che pretendeva le sue sigarette. L'episodio è avvenuto lo scorso 21 maggio ed è stato ripreso con un video. Fine settimana di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia, sole ovunque con caldo afoso al nord e punte di 35 gradi nella pianura padana, mentre al centro e al sud il vento rinfresca un po' l'aria, ma domani aumenteranno le temperature soprattutto sulla Puglia e le isole maggiori. Lo sport, Formula 1, tra mezz'ora al via la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona-Catalogna, mentre alle 16 scatta la caccia alla pole, domenica la gara con il semaforo verde che scatterà alle 15. Calcio, archiviate le 3 cerimonie d'apertura che hanno accompagnato il debutto di Messico, Canada e Stati Uniti. Il Mondiale 2026 entra nel vivo con il prosieguo del torneo che vedrà le prime big scendere in campo. Il girone B chiude la sua prima giornata con Qatar-Svizzera, mentre il gruppo C nella notte italiana vede scendere in campo tutte e 4 le formazioni per il primo turno. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: È mezzogiorno, mezzo di le 12 in punto, buon sabato 13 giugno a tutti. Da Benny un saluto e un doppio abbraccio ai due Max che torneranno lunedì con il loro solito appuntamento mattutino. Un abbraccio anche a Pasquale Viola che è in regia in questo 13 giugno assolato. Abbiamo tante cose da festeggiare e da celebrare, abbiamo tante notizie di cui parlare insieme, abbiamo anche un momento in cui sarete voi assoluti protagonisti insieme chiaramente alla musica più bella che suona sempre solo su Radio Kiss Kiss. Subito Brancale Levante Delia, al mio paese.

L'eleganza di Olivia Dean con So Easy to Fall in Love nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Mezzogiorno e 10, qualche cosa è facile, So Easy, altre cose sono meno facili, almeno per noi italiani, tipo qualificazioni ai mondiali, visto che è la settimana del mondiale. Tra i trend topic della settimana c'è riferimenti, commenti, riflessioni sui mondiali che sono scattati proprio in questa settimana e soprattutto già polemiche per parole del presidente della FIFA Infantino, dato che ieri ha giocato la Bosnia Erzegovina che ha eliminato l'Italia, ricorderete da quello spareggio per questi mondiali, pareggiando col Canada. Infantino ha detto: al momento ci godiamo questa edizione dei mondiali con 48 squadre, però stiamo pensando di ampliare il numero di squadre per i prossimi mondiali e portarle a 64, o magari, parole testuali di Infantino, anche a 208 per essere sicuri della partecipazione dell'Italia. Cioè siamo stati perculati da Infantino, che ha detto magari con 208 squadre l'Italia potrebbe anche qualificarsi per la prossima edizione dei mondiali. Chiaramente un vespaio di polemiche, le parole vanno prese per quel che sono. Poi Infantino: ma sei sicuro che con 208 squadre l'Italia si qualifichi? Io direi facciamo 250, giusto per essere ancora più sicuri.

Rolling Stones, The Colors su Radio Kiss Kiss. State ascoltando Metti un sabato a Kiss Kiss come Benny, apertura dedicata ovviamente ai mondiali, non solo ieri a Bosnia con tanto di sfotò del presidente FIFA Infantino, ma dobbiamo anche assistere a una bella partita degli Stati Uniti USA che battono 4-1 il Paraguay. Ma si discute tanto in queste ore su una cosa, non tanto sulla vittoria netta chiaramente degli Stati Uniti, degli USA, ma per l'assenza di Trump, che non ha assistito al debutto, ha mandato il suo segretario Rubio, probabilmente perché Trump in settimana è stato accolto da pesanti fischi durante le NBA Finals, durante l'inno americano è stato più volte inquadrato, bordate di fischi, anche se lui poi ha detto alla fine della partita erano prevalentemente applausi. Poi il mondo è bello perché ognuno insomma può credere e interpretare ogni segnale come vuole. Il secondo motivo è che Trump si sta addormentando spesso, e è comparso anche un video in settimana dove lui è proprio nello studio ovale su una bella poltrona comoda, reclinato, testa all'indietro, occhi chiusi, e tanto che è stato ribattezzato dagli americani Sleepy Trump o comandante insonno. Evidentemente era un po' stanco e quindi, per non beccar fischi o addormentarsi durante la partita, ha preferito guardarla comodamente, direi, comodamente dal suo divano. Dai.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Cioffi e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss Kiss.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Kiss, kiss.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

convento, insomma, che un ben augurio per gli appassionati di velo, comunque chi va per mare, ecco, di un viaggio sereno e senza ostacoli, buon viaggio e buon vento a tutti quelli che ci ascoltano dal viaggio o sono in viaggio in questo momento o da un luogo magari di villeggiatura, chi può, insomma, può staccare la spina in questo fine settimana e fa cosa buona e giusta. Visto che abbiamo aperto parlando inevitabilmente di mondiali, perché questa prima parte di Metti un sabato a Kiss Kiss di solito andiamo a analizzare le cose più eclatanti e importanti della settimana, c'è qualcuno che scrive: ma io non li sto guardando proprio le partite perché chiaramente non c'è l'Italia, non sono appassionato senza il nostro tricolore. Vero, tanti magari stanno guardando in maniera disinteressata questo mondiale, però poi vado ad analizzare i dati di ieri. La partita era Canada-Bosnia, e quindi non parliamo di Brasile-Portogallo, voglio dire, con tutto il rispetto per queste nazionali, insomma, una partita non di cartello, ed è stata vista da più di 4 milioni di spettatori in Italia, quindi siamo quasi al 25% di share, segno evidente che la voglia di calcio c'è. Poi stasera gioca anche un Brasil, quindi sicuramente salirà questa percentuale. Si è espresso anche Sinner riguardo chi vincerà questo mondiale. Lui dice: credo la Francia, che era più forte, però lui fa il tifo e dice, insomma, sulla sorpresa del torneo, secondo me sarà l'Austria. Ma va, cioè l'Italia, insomma, non avevamo dubbi che, insomma, Sinner potesse comunque buttare un occhio, ecco, al di là, verso l'Austria. Su Radio Kiss Kiss c'è

Politiche, la tesi aveva a che fare col mondo dello sport, non poteva essere diversamente. Si intitola Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia ai giorni nostri, cioè analizza lo strumento di influenza culturale e politica dei giochi olimpici e poi condiviso anche sui social, poche parole ma molto dense, scrive finalmente dottoressa, so soddisfazioni, ha concluso con una citazione latina, volenti nil difficile, ovvero niente è difficile a chi vuole.

di Mara Sette ed Enrico Nigiotti, che racconta una città notturna a Roma attraversata in auto da due persone che, pur essendosi lasciate e allontanate, continuano però a rincorrersi nei ricordi e nei luoghi condivisi. La loro novità si intitola Sabato Sera.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

American Girls, raccontate e cantate da Harry Styles nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ritornano come le zanzare di questi tempi le polemiche sugli scontrini pazzi, e io impazzisco quando leggo ancora queste cose. Poi vi dirò tra qualche secondo il perché. In settimana ci sono stati almeno due episodi eclatanti, uno a Milano dove una turista con tanto di scontrino si è lamentata sui social perché una colazione 18 euro costa tanto, ha preso due brioche, due cappucci, come dicono a Milano, che non è cappuccino, se ricordo bene l'espressione è cappuccio a Milano, venduti a 4,50 euro ciascuno, quindi 4,50 euro per 4, 18 euro. Ma tra chi dice vabbè prezzi spropositati, vabbè, io quello che mi domando, e non so se sono il solo, ma sono l'unico a chiedere quanto costa una cosa prima di prenderla quando entro in un bar, in una pasticceria o a consultare il menù prima di ordinare in un ristorante? Perché poi certe volte io dico, ma non so fino a che punto sono anche stupidi, insomma, questi turisti che prima acquistano, o forse lo fanno per alimentare le polemiche perché così diventano virali. Anche questa potrebbe essere un'idea.

dicevo, tornano come ogni primavera estate le polemiche su questi scontri di pazzi. Sono le prime due storie, ma sarà un'estate piena di questi fatti. Abbiamo detto Milano, c'è chi denuncia due brioche, due cappuccini, 18 euro a Roma, due gelati pagati 44 euro con annessi cannolini, insomma, o comunque cose che hanno decorato, macarons, panna e altre cose. In ogni caso c'è chi scrive, e è assolutamente vero il discorso, Mario scrive, l'importante è avere un listino prezzi pubblico, esposto e visibile, poi ognuno è libero di mettere il prezzo che vuole, ognuno è libero di comprare se vuole. Assolutamente d'accordo. Io ad esempio racconto sta cosa al volo: Ibiza, bottiglina d'acqua, mi chiedono 7 euro, l'avevo tra le mani, la restituisco alla cassa e dicono non la voglio pagare 7 euro, te la ridò e la vado a prendere altrove. Quindi si potrebbe fare tranquillamente così.

Ecco, in relazione a questo History Kiss che parlavo durante la mia adolescenza, è un History Kiss del 96, uno dei pezzi dance più forti di sempre, che però ballo tuttora come tutti quanti noi, perché questo disco ha vissuto una straordinaria seconda giovinezza grazie ai tifosi dell'Irlanda del Nord, che durante gli Europei del 2016 dedicarono all'attaccante Will Grigg, che non giocò neanche un minuto, questo coro sulle note di questa canzone, Will Grigg's on Fire. Da quel momento è un coro anche da stadio, c'è Gallarizzato, semplicemente Gala con

Alice on Fire, forse il primo coro in Italia adattato su Gala e la sua Freed from Desire. Radio Kiss Kiss. Sì, se non erro, se la memoria non mi tira un brutto scherzo, fu Pioli il primo a ricevere dai tifosi rossoneri nel 2020 un coro personalizzato sulle note di Freed from Desire da 96, il nostro History Kiss. Sono le 13 in punto. Buon sabato 13 giugno a tutti da Benny. State ascoltando Radio Kiss Kiss, metti un sabato a Kiss Kiss insieme fino alle 15 e tra poco parleremo di una cosa che ha a che fare con l'effetto felicità, perché la felicità c'è con una bella canzone, sì, con una bella giornata ovviamente, con un sole che splende nel cielo, sì, ma anche attraverso un prodotto gastronomico. Ne parliamo tra qualche istante, subito c'è Noemi.

0: Ci sono anche i Coldplay, prima ancora Madonna e Noemi, questa è la tripletta di Radio Kiss Kiss. Buon sabato a tutti, 10 minuti dopo le 13 in questo 13 giugno 2026. Benny che vi parla, metti un sabato a Kiss Kiss. Dicevo, l'effetto felicità che consiste anche nel mangiare un gelato, al di là delle polemiche sui costi, perché il gelato stimola tante cose, la serotonina che è l'ormone del buon umore, riduce i livelli di stress e ogni italiano quindi mediamente ne consumiamo 10 kg l'anno, tra la versione insomma artigianale, che è quella preferita, e quella industriale. Peraltro è nato proprio a Firenze, quindi dobbiamo ringraziare un architetto, peraltro. Tu pensa, un architetto che inventa il gelato, Bernardo Buontalenti, direi di nome e di fatto questo uomo che ha inventato il gelato, anche il cono, è un'idea tutta italiana, cioè la cialda proprio commestibile che fu brevettata da un emigrante italiano dalle Dolomiti in quel di New York City, e quindi l'Italia è proprio la patria del gelato artigianale moderno. E tra poco, ecco, sul gelato vi tiro in ballo, quindi scendete in campo, fate un po' di stretching, preparate già la maglietta col vostro numero, perché tra poco si scende in campo. Prima però, amigos, è sta baciata con Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

la canzone di Sal Da Vinci nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora, cono o coppetta? Beh, credo che il cono vinca, diciamo, a mani basse questa sfida. Importante che sia il gelato buono italiano, è uno dei marchi distintivi del Made in Italy. Dicevamo le cose positive del gelato: ne consumiamo mediamente 10 kg l'anno ed è brevettato da un architetto fiorentino, Bernardo Buontalenti, tanto che il primo gusto proprio nella storia è la famosa crema fiorentina, crema Buontalenti, che è il primo gusto di gelato artigianale in assoluto. C'è da dire che poi nel corso degli anni i gusti degli italiani sono cambiati anche in tema di gelati, e quindi proprio ultimamente le preferenze degli italiani hanno incoronato un gusto come il re indiscusso delle gelaterie. Quindi, secondo i dati del settore, circa un italiano su tre inserisce regolarmente nel cono o nella coppetta questo gusto, che è il gusto preferito dagli italiani. Qual è questo gusto? Magari indicami il tuo gusto preferito di gelato, quello che non deve mai mancare nel tuo gelato, con un WhatsApp, anche nota vocale, al 347 490 0042. Si balla così.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Samurai J, Noemi, Malika Ayane, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss Kiss.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Kiss Kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Kiss Kiss.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Kiss Kiss.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: carretto passava e Benny gridava gelati. Qual è il gusto preferito dagli italiani? C'è un gusto che è scelto da quasi un italiano su tre regolarmente in ogni cono o coppetta. Raffica di messaggi vocali.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: A te
1: Massimo da Surbo, provincia di Lecce.
0: Dai.
1: Il mio gusto preferito del cono è la Malaga.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, Alessandro Lassavigliano.
0: Ciao Ale.
2: Il mio gusto preferito in assoluto è il caramello salato. Non riesco più a farne a meno. Ciao ciao, kiss a tutti.
3: Ma non ciao Radio Kiss Kiss, Marilena da Besana Brianza. Il gusto che non deve mancare nella mia scelta è sempre il cioccolato fondente, possibilmente. E la mia gravidanza è stata a base di gelato e la mia bimba adora il gelato.
0: Vero, vero, vero, questo fatto è assolutamente vero che si trasmette anche questo gene. Infatti mia madre ha mangiato tante pizze e insomma crocca evidentemente durante la mia gestazione. Non c'è ancora il gusto preferito dagli italiani, uno su tre inserisce un gusto regolarmente in ogni cono o coppetta. 347 490 0042, tra poco ancora voi.

0: Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, ma anche voi con la vostra voce alla ricerca del gusto preferito dagli italiani in tema di gelato. Tanti hanno indicato la nocciola che è al terzo posto, tantissimi hanno scritto, inciso con la propria voce, la parola cioccolato, che insomma rimane per alcuni il preferito, ma è al secondo posto.
1: Buon pomeriggio Benny.
0: A
1: il
0: te.
1: Gusto in coppetta che per me non può mai mancare è la stracciatella.
0: Buonissima anche la

Da Despacito a un New Kiss, definito proprio da Michele Bravi come la commedia degli equivoci. Racconta proprio la complessità, il caos di queste relazioni sentimentali moderne, con una vera e propria giostra affettiva in continuo movimento, già dal titolo, che è Io, Tu, Lei, Lui.

0: spalla.
1: Si titola Io, tu, lei, lui, il nuovo disco di Michele Bravi. Consultiamo spesso il meteo, che tempo farà, tranquilli, ci pensiamo noi a darvi gli aggiornamenti in tempo reale. Da ilmeteo.it c'è Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il fine settimana inizia all'insegna di una rimonta dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio non sono attesi disturbi sul nostro paese. A fronte di qualche innocua velatura al nord, specie al nord-ovest, avremo cieli pressoché limpidi sul resto d'Italia. In serata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, senza piogge associate. Temperature massime comprese tra 24 e 33 gradi al nord, tra 26 e 33 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, chi schissa tutti.
3: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad, attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Kiss Kiss.
16: La musica più bella. La musica più bella.

0: I Can Wait, si balla con Bob Sinclair nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, ma si balla anche al Play Village, che è aperto alle 10 di questa mattina e lo sarà fino alle 18 di questo sabato 13 giugno. Il Play Village a Via Domizia presso l'Arena dei Pini, dove poi stasera ci sarà uno spettacolo unico con la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Andiamo proprio a Via Domizia a sentire, a capire che aria si respira lì. Ci sono per noi Marco e Raf. Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Benny Grande, grazie per averci dato la linea. Siamo qui per la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Ci troviamo a Via Domizia al Play Village, perché c'è ancora la possibilità, devi sapere, di vincere i biglietti per assistere al grande concerto di domani.
2: Allora Benny, ti diciamo, ovviamente lo diciamo a tutti gli ascoltatori che stanno ascoltando Kiss Kiss in questo momento, stamattina una coppia è venuta, ha detto: ragazzi, noi abbiamo prenotato un hotel qui vicino,
1: da molto lontano
2: per venire allo show di stasera.
1: Una coppia di Roma.
2: Esatto, hanno detto: abbiamo già preso il parterre, ma riusciamo a avere anche i biglietti per il pit?
1: Sì.
2: Perché una volta che abbiamo fatto 30, chiudiamo con 31.
1: C'è questa possibilità di prendere altri biglietti, gli ultimi biglietti sono rimasti, quindi se vi va fino alle ore 18 potete venire qui al Play Village di Radio Kiss Kiss, proprio appunto per riuscire a giocare con noi e riuscire ad assistere al grande concerto di domani, di questa sera.
2: Di questa sera. E poi ricordiamo anche il format che fanno sui social, no? Tutto il comparto social di Radio Kiss Kiss, perché quello che fanno è prendere qualcuno che assiste alle prove, quindi già viene da oggi pomeriggio all'Arena dei Pini a Via Domizia,
1: e farlo diventare protagonista.
2: Protagonista può salire sul palco, insomma, se avete visto dei video sui social di Radio Kiss Kiss sapete di quello di cui stiamo parlando, quindi si sale, si ha questa grande possibilità di conoscere il proprio idolo e proprio di assistere alle prove non sotto al palco ma sul palco.
1: Ci vediamo oggi pomeriggio, fino alle ore 18 è aperto il Play Village e poi stasera per il grande concerto, la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Linea a te Benny da Marco.
0: Grazie.
1: E Raff, kiss kiss.
0: Grazie
1: a tutti.
0: Ragazzi, kiss kiss a voi e buona giornata, buon lavoro. Quindi sì, una cosa fighissima il fatto di poter assistere alle prove proprio accanto al proprio Beniamino, e ce ne sono tanti. La line up di stasera: Baby K, Elettra Lamborghini, Bambole di Pezza, faccio alcuni esempi, Samurai J, Noemi, Malika Yan, Eddie Brock e tanti altri, e soprattutto un villaggio aperto fino alle 18 con musica, divertimento, giochi e la possibilità di avere gratuitamente i biglietti per la zona pit, cioè quella proprio sotto il palco, per poterti godere con calma la seconda tappa del Kiss Kiss Way a Via Domizia.

0: poco.
1: Delicatissima Leather Girl, così come, insomma, dobbiamo delicatamente aprire un varco sugli anni 90, schede telefoniche prepagate da collezionare, lo zaino in Invicta rigorosamente riempito di scritte fatte con l'uniposca, il diario personalizzato dal compagno di banco che scriveva quelle cose poetiche tipo con affetto e simpatia lascio qui la firma mia, insomma roba da anni 90, cose da anni 90, anche le boy band, un vero e proprio fenomeno degli anni 90, in questo caso 1994. Ci sono i Take That con questo parziale cambio di rotta, un po' più R&B, la traccia si intitola Sure.

State ascoltando Radio Kiss Kiss per questa ultima oretta fino alle 15. Metti un sabato a Kiss Kiss in questo 13 giugno, fondamentale, perché apriamo come sempre a quest'ora la parentesi di compleanni, anniversari, ma direi anche onomastici, perché oggi c'è un santo importante, nel senso che è un santo molto diffuso in Italia. Se avete qualcosa o qualcuno da festeggiare, fate pure, insomma è qui la festa da questo momento in poi su Radio Kiss Kiss con la musica più bella, Imagine Dragons, You You, subito Annalisa con canzoni estiva.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Next to me, Imagine Dragons a chiudere la tripletta con Yo-Yo e Mon Petit Garçon, analizza con canzone estiva 14:11. Buon pomeriggio a tutti da Benny, questa è Radio Kiss Kiss in questo 13 giugno. C'è una mamma Antonella, che scrive: mi mancano tanto i miei figli. Ovviamente sì, quindi salutiamo anche Gaia e Giacomo da parte nostra. Ovviamente poi tantissimi messaggi di Antonio. Buon onomastico a tutti gli Antonio. Ne abbiamo due in radio, anche molto importanti, quindi auguri di buon onomastico ai due Antonio di Radio Kiss Kiss, buon onomastico a tutti gli Antonio e derivati, peraltro che il protettore di tantissime categorie, dei neonati e dei fanciulli. Esiste un'antica tradizione detta il pane di Sant'Antonio, legata proprio alla protezione dei più piccoli, per una storia leggendaria di un bambino di 20 mesi di nome Tomassino, che affogò in una grande vasca d'acqua mentre la madre era distratta, che disperata iniziò a pregare Sant'Antonio promettendo che se avesse riavuto il bambino vivo avrebbe donato ai poveri una quantità di grano pari al peso del piccolo. Il santo esaudì la preghiera e il bambino tornò in vita. Da questo miracolo nacque l'espressione proprio il peso del bambino, per cui i genitori promettevano al santo tanto pane quanto pesavano i loro figli per proteggerli da ogni pericolo. Invocato anche per trovare l'anima gemella, per proteggere l'unione coniugale, quindi anche per le coppie. E a proposito di coppie, se siete in coppia, avete la possibilità, guardandovi negli occhi, fatevi questo giro con noi.

Aio, aio, aio, è bello quando emettono questi suoni su questi pezzi reggaeton. Aio, Fonsi, Benny, Pasquale Viola, oh, Raffaele, Max, Stefano. Ok, sto facendo un po' l'appello di tutte le presenze negli studi di Radio Kiss Kiss. Allora, qualcuno mi segnala a proposito di categorie e cose che vanno sotto la protezione di Sant'Antonio, anche gli oggetti smarriti, che probabilmente è il suo patrocinio, possiamo dire, più famoso, tanto che esiste una preghiera che si recita proprio per ritrovare ciò che si è perso. E non so se la stessa cosa è stata invocata da un uomo che vive in provincia di Ferrara, che in questi giorni ha ricevuto una telefonata inaspettata. Gli era stato rubato il Ciao, ricordate il Ciao? Lo dico ai giovani, è un motorino molto in voga negli anni 80, e praticamente quest'uomo riceve la telefonata che questo motorino, questo Ciao, rubato 45 anni fa, è stato ritrovato però in provincia di Rovigo. Quindi da un controllo i carabinieri sono risaliti dal telaio al fatto che il motorino era stato rubato 45 anni prima in provincia di Ferrara. Il motorino è stato riaffidato, ridato al legittimo proprietario, e mi immagino la gioia di ritrovarsi, insomma, dopo 45 anni tra le mani un'altra volta un oggetto iconico che rappresenta tanto della propria vita e della propria adolescenza. Poi d'altronde si chiama Ciao il motorino, quindi non poteva che tornare, mica è addio. I got my

0: Chi scherza a te che parlare dell'ambiente non è solo una questione seria, ma è l'unica priorità. Chi scherza a te che sei fiera di insegnare ai tuoi studenti l'amore e il rispetto per il nostro pianeta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Cioffi e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri?
10: Vadano a farsi friggere! Fiorentini, le gallette!

In Marrakesh, Marra, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss alle 14.25 di questo sabato. Ecco, in Toscana è arrivata una cosa in via sperimentale che però già alcuni comuni stanno attuando, molto ma molto interessante, che si chiama prescrizione sociale, cioè i medici prescrivono teatro, cultura, lettura, camminate, insomma a contatto con la natura al posto di soliti farmaci per contrastare e combattere solitudine, depressione, isolamento, con appunto spettacoli teatrali, ad esempio al posto di un antidolorifico, o una mostra d'arte per combattere l'ansia, oppure un concerto, ecco, la musica dal vivo come supporto al benessere psicologico. Quindi utilizzare la cultura come strumento di prevenzione e promozione della salute. Ci sono tanti studi scientifici che nel corso degli anni hanno dimostrato gli effetti positivi della partecipazione alle attività culturali e sociali basate proprio sul benessere fisico e mentale. Faccio un esempio: a Sesto Fiorentino alcuni medici hanno iniziato a consigliare ai pazienti camminate organizzate, registrando poi anche concreti benefici chiaramente sul benessere degli assistiti, ed esperienze simili anche a Lucca, dove i pediatri suggeriscono attività culturali e teatrali agli adolescenti. Chiaramente non è una sostituzione, ci mancherebbe, non vogliamo dire questo, però è importante sottolineare come la cultura, la musica, i teatri e le camminate possano far bene, e alcuni medici in Toscana iniziano addirittura a prescriverli. Bene, bene, altro che Brufen, un concerto live, andiamo!

Tame Impala con Jenny alle 14:34 della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Voi a memoria come siete messi? Ricordate bene tutto? Ma non dico tipo ieri cosa hai fatto, ma ricordate i nomi dei vostri compagni di scuola, tipo delle medie, i nomi dei prof, la prima volta allo stadio, il primo concerto, ma non ricordate tipo, sì ho visto, che ne so, Ramazzotti, ma ricordate la data esatta, il luogo esatto, che tour era? No, dico questo perché un ragazzo siciliano di 15 anni è entrato nella storia per essere il più giovane al mondo ad avere una super memoria. È stato segnalato dalla madre che ha intuito il suo potenziale. I ricercatori, dopo un paio d'anni di ricerche, hanno potuto appurare, verificare e confermare che ha una super memoria.

Attenzione che tempo di una novità. Valentina Turchetto, una 26enne, ex concorrente di Amici, conosciuta artisticamente con lo pseudonimo Miu, racconta in questa canzone la fine di una relazione complicata e al contempo anche la voglia di voltare pagina mettendo se stessi al primo posto. Si intitola Vaffa Amore.

0: Baffamore, la New Kiss di Mew, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo raccontato prima la storia di questo ragazzo 15enne siciliano da record, perché ricorda tutto a perfezione, tutti gli eventi privati, le prime volte, compagni di scuola. Ho detto, non so voi siete, come siete messi, perché insomma ho abbastanza carenze, cioè lacune da questo punto di vista. C'è Mario che scrive: forse dipende dal segno zodiacale se hai una buona memoria o meno. Io da Scorpione ricordo sempre i torti subiti. Mario da Battipaglia: in effetti lo Scorpione è proprio il re della memoria e della ritorsione da questo punto di vista. Beh, pare che anche il Cancro sia tra questi. Io sono del Cancro, però boh, non ricordo comunque tante cose. Evidentemente sarà colpa, tra virgolette, dell'ascendente. Ascendente.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Yes, yes. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera. Zero SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss, kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday di estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss, kiss.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Con Lady Gaga e Doge nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. In tanti ci state scrivendo, telefonando per avere informazioni sulla seconda tappa del Kiss Kiss Way stasera, beh, domizia, con uno show imperdibile che partirà alle 21 con alcuni dei nomi della musica più bella. C'è Noemi, c'è Elettra Lamborghini, c'è Samurai J, c'è Eddie Brock e tanti altri ancora. C'è la possibilità peraltro di avere i biglietti attraverso il Play Village. Il Play Village è già aperto dalle 10 di questa mattina, sarà aperto fino alle 18, quindi fino alle 6 del pomeriggio, quindi potete già avviarvi con anticipo. È un Play Village bello, interessante, perché vi dà la possibilità di godere della musica, c'è un DJ set, di tanti giochi che vi consentiranno di avere i biglietti gratuiti per la zona pit. La zona pit è la zona più ambita, praticamente sotto il palco, per toccare quasi con mano tutti gli artisti che poi dalle 21 in poi si esibiranno sul nostro palco. Si gioca e quindi si vince il biglietto per la zona pit, per cui vi aspettiamo al Play Village Arena dei Pini di Bè Domizia già da questo momento entro le 18, e poi alle 21 uno show imperdibile con i nostri colleghi che presenteranno tanti artisti, e con la possibilità anche che vi viene data di poter assistere alle prove direttamente sul palco, perché c'è anche questa challenge che consente a un fortunato fan di poter assistere alle prove generali proprio accanto al proprio artista del cuore. Quanto vorrei stare io accanto a Noemi in questo momento, per dire.

DJ tra i protagonisti anche della tappa di questa sera del Kiss Kiss Way a Baia Domizia. Vi aspettiamo tutti lì. Noi però, prima di salutarci, abbiamo un history. Quando la cover diventa ancora più importante di successo rispetto al disco originale, la versione di un brano del 70 di Lord Creator dei UB14, che la riadattarono al loro stile trasformandola in un successo planetario. Desiderio di trovarsi a Kingston Town, capitale della Giamaica. Dall'89 UB40 è il nostro history Kiss. Io saluto e ringrazio Max in regia. Abbraccio e saluto Stefano Piccirillo, pronto per le prossime 3 ore. Noi ci sentiamo domani e da Benny, kiss kiss a tutti.

Kingston Town, sei mai stato a Kingston Town, Giamaica? L'abbiamo fatta vivere ai nostri amici nell'History Kiss firmato UB40. 3 del pomeriggio. Abbraccio il mio amico Benny che ritrovo al cambio format e programma anche domani nel primo pomeriggio, e faccio gli auguri anche alla sua mamma che festeggia gli anni, e tutte le mamme del mondo, a tutti gli Antonio, Antonello, Antonella, Tony, Anthony e chi più ne ha più ne metta. Giornata spaziale, Baia Domizia e la location da scegliere, il Play Village in fermento, in pieno movimento, anche perché si gioca, si vincono i biglietti del Pit per il super concerto di questa sera. Come quale concerto? E il Kiss Kiss Way Tappa 2 Arena dei Pini. Buon pomeriggio da Stefano Piccirillo. Si comincia.

Animals qualche anno fa cantarono le onde calde del mare. A dire il vero, durante questo mese di giugno, pur caldissimo con le temperature di questo sabato, praticamente in giro per l'Italia, dappertutto, il mare è ancora un po' freddino. Cioè, o lo affronti di pancia o di petto, dipende dalla vostra condizione fisica, e vi togliete il dente piuttosto che entrare piano piano. Metti il piedino, poi fai brrr, poi le caviglie, poi l'interno coscia e poi via a tuffarti, a calarti. La parte più difficile del corpo da affrontare con il primo bagno dell'estate, secondo me, è sempre quella dell'addome, no? Che ti dà il termometro un po' della tua reazione al mare, ma dopo che stai lì per qualche minuto, ma sai che piacere. Mi raccomando, sono partite le prove ufficiali dei cantanti all'Arena dei Pini Baia Domizia per la seconda tappa del Kiss Kiss Way. C'è anche una challenge in corso di svolgimento al Play Village per salire sul palco con il tuo artista preferito, e poi avremo anche un collegamento molto speciale nel cuore di Io, Tu e il Weekend. Subito c'è Elettra Lamborghini.

Bam, bambina, torna Elettra Lamborghini e sai questa sera sul palco di Kiss Kiss Way a Baia Domizia Arena dei Pini come coinvolgerà il pubblico con questa nuova Latin Pop Ballad dell'estate 2026, anche lei sul palco con Francesca Michelin e poi Giordana Angi, Kamrad, il mito pop tedesco, Malika Ayane e tantissimi altri, Rosa Chemical, Samurai J, Baby K, facciamo anche la rima e bambole di pezza. Intanto il mondiale di calcio che offre un sacco di spunti in questo momento a New York, quando sono le 9:15 del mattino, c'è l'invasione dei tifosi brasiliani, perché questa notte in Italia a mezzanotte c'è il match d'esordio del Brasile ai mondiali in quel di New York, e una New York divisa in due tra i tifosi dei New York Knicks, che a proposito nella notte tra sabato e domenica potrebbero conquistare il famoso anello, il titolo delle Finals NBA, e poi la partita del Brasile, quindi questa commistione, una vera e propria festa di suoni, colori e anche musica. Ieri notte c'è stata anche l'inaugurazione a Los Angeles, la terza in ordine di tempo dopo Messico e Canada. Grande protagonista è stata Anitta. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Kiss Kiss.

Sigarette Caro Safe, noi ti adoriamo, il costume da bagno urge, foto in arrivo al 347 490 0042. All'interno di O2 il weekend, il programma che state ascoltando, nessun tema particolare, molto chill, foto da dove state trascorrendo questo sabato pomeriggio. Poi ci collegheremo con il Play Village di Baia Domizia. Ho già allertato Alfio e Ciro, i corrieri, verso le 5:15, nel cuore delle prove che sono in corso di svolgimento prima del Super Live di questa sera. Ho visto anche Eddie Brock in giro, grande amico. Ci sono poi le storie mondiali. Era in una stanza d'albergo a Ibiza, la isla dei sogni estivi di molte generazioni, quando ha ricevuto la chiamata del segretario della Federazione Calcio Argentina. Sto parlando di Marcos Senesi, che era in vacanza con la fidanzata, come tutti i calciatori in questo momento, a parte quelli che fanno il mondiale. Il momento è stato ripreso proprio dalla sua metà della mela, la bellissima bionda Kelsey Rose Bowers, anche lei calciatrice. I due hanno poi urlato e festeggiato come se avessero ricevuto la notizia più bella della loro vita, convocazione al mondiale. Ma stai scherzando, davvero un sogno che diventa realtà. Tra l'altro, Senesi rifiutò la convocazione nella nazionale italiana quando ad allenare c'era un certo Roberto Mancini, appunto nel 2022. Detto questo, a proposito di Mancini, nuovo CT della nazionale probabilmente sarà scoperto entro questo fine settimana. Non ho detto niente. Tanto i kin can everybody's changing.

sua carriera già mitologica, entrata nella Hall of Fame dei songwriter, dei cantautori del mondo più importanti, ed è anche la più giovane. Quicken Opalite su Radio Kiss Kiss. Avete dei costumi da bagno bellissimi anche quando guidate, bermuda on fire, rosso e giallo, tutto on fire. Il nostro amico Giovanni in direzione Maratea, posto bellissimo. Il premio viso pallido, Madonna bellissima, vai al mare Adelina se puoi in questo momento in automobile con Radio Kiss Kiss, solo foto, nessun tema, è sabato e stiamo iper chill. 347 490 0042, tra poco alcune curiosità davvero mondiali e anche un new kiss. Subito c'è Rosalia con Lie Like You Love Me.

La musica spagnola, la Spagna super favorita al mondiale, così come la Francia, ma io metto il Brasile perché c'è il nostro Carlo Ancelotti. Detto questo, anche il mondiale delle novità, Malika Yan è tornata per l'estate, questa è la sua nuova canzone intitolata Una possibilità.

0: Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Samurai J, Noemi, Malika Ayane, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss Kiss.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

Fever Dream con Alex Warren. Cresce la febbre da Kiss Kiss Way. Mancano poco più di 5 ore all'inizio dello show, ma il villaggio è in pieno movimento con le prove. Potete salire sul palco col vostro artista preferito, partecipare ai nostri giochi e conquistare gli ultimissimi biglietti per il Pit, la zona più figa dove vedere Kiss Kiss Way, proprio sotto il palco della musica più bella. Non so se avete fatto caso alle prime partite dei mondiali di calcio, l'inno nazionale da chi è cantato? Dagli 11 titolari solitamente, e invece c'è una bellissima novità molto inclusiva, perché anche i ragazzi della panchina vanno in campo cerchio del centrocampo, tutti insieme abbracciati, panchinari e titolari, a cantare l'inno della propria nazione. Questa è un'idea che ebbe il nostro Alex Del Piero un po' di tempo fa, che propose ad Infantino, che probabilmente l'ha ascoltato. Del Piero, che a Los Angeles si sta godendo il mondiale 2026. Ora c'è Elisa con Amore.

Ma sai che vedrei un duetto con Giuliano dei Negramaro quando lui canta Sei tu la mia città, la nuova bellissima di Elisa. Si chiama Amore. Alle 4 del pomeriggio scattano le prove ufficiali e le qualifiche per il Gran Premio di Formula 1, il circuito della Catalunya, in quel di Barcellona, circuito inaugurato nel 1991. Cosa c'è da sapere? Ci sono 14 curve, 9 a sinistra per la precisione. La lunghezza di 4.675 metri, giri del Gran Premio 66, Barcellona che ospita il suo 36esimo Gran Premio nelle libere non ufficiali. Kimi Antonelli, presentato un po' nervoso, ma ragazzi, cioè, avete capito quanti anni ha Kimi Antonelli e cosa sta vivendo? Può essere un po' insofferente, facci sognare Kimi. Insieme alla Ferrari, chi detiene le pole position, maggior numero di pole conquistate sul circuito di Barcellona? Schumacher, che ricordiamo sempre con grandissimo affetto, detiene il primato delle pole, 7 contro le 6 di Lewis Hamilton, che è chiamato un po' ad accelerare, diciamo la verità, questa stagione con la Ferrari. Tutti gli altri 18 poleman non sono andati oltre le due pole, quindi primato di Schumacher arrivabile sotto l'aspetto numerico da nostro ferrarista Lewis Hamilton. Fate quella faccia, ce la può fare, è pur sempre un campione. Forza Ferrari. Bastille ora con

ed è assolutamente una garanzia. Vi porto nel 1991, una storia già importante quell'anno per i Simply Red, che avevano alle spalle tanti successi, Money is Too Tight to Mention e poi Jericho e poi tante canzoni che hanno segnato il loro inizio negli anni 80. Si apriva la decade 90 e sotto un cielo pieno di stelle arrivò l'ispirazione al leader della band, ovvero Mick Cucknall, la storia di Stars.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Radio
2: Kiss Kiss. Pronti alle 4 del pomeriggio, anche per noi la griglia di partenza di U2 e il weekend. Stefano Piccerillo vi parla. Torneremo a Baia Donizia perché il villaggio sta avendo un successo incredibile il giorno 2. Poi questa sera il super concerto dedicato alla seconda tappa ufficiale italiana del Kiss Kiss Way e ci collegheremo con i nostri eroi. Poi ci occuperemo del mondiale di calcio anche sotto l'aspetto delle alte temperature. Ci sono tessuti speciali creati dalle squadre di calcio delle nazionali per combattere il caldo, in particolare negli Stati Uniti. Ripartiamo Madonna con Sabrina Carpenter.

0: Sempre, ma dove sei, Babylon bambina?
1: Volare contigo.
0: C'era anche lui a Città del Messico l'altra sera nella prima delle tre cerimonie di inaugurazione.
1: Danzare contigo.
0: E si vola davvero con Danny Ocean, personaggio pazzesco. A proposito di inaugurazioni, l'ennesima ieri negli Stati Uniti d'America, prima del match degli USA, a guardare la cerimonia di apertura, la terza in ordine cronologico di questo fine settimana per il Mondiale 2026, c'erano Dave Beckham, Tom Cruise, naturalmente Victoria Beckham, a cantare Katy Perry, ma non soltanto, anche la bravissima Tyla, l'artista che tanto abbiamo suonato qualche mese fa, e poi concentratissimo a vedere la partita degli Stati Uniti, Brad Pitt, non soltanto Sofia Vergara, bellissima, Owen Wilson, personaggio incredibile, Paris Hilton, c'era anche Jafar Jackson, forte del successo di Michael, nipote del compianto Michael Jackson, Rob Lowe, Becky G, insomma Leonardo DiCaprio, Bill Gates, c'erano tutti sostanzialmente. Tu immagina l'emozione di un calciatore statunitense quando ti guarda Tom Cruise o Bill Gates giocare a calcio o tantissime altre star, come un pelino di tensione. Pure gli Stati Uniti hanno fatto un partitone ieri sera, hanno battuto stanotte, per meglio dire, Paraguay 4-1. Questa è la nuova di

Un omaggio anche a Irigheira di No Tengo di Nero insieme a Summer Funk, che è la nuova di Francesco Gabbani. Anche lui è stato grande protagonista prima a Piazza Castello per il Kiss Kiss Way, e questa sera super concerto da non perdere. Tra poco ci collegheremo con il Village per una fantastica seconda tappa. Intanto sono in corso di svolgimento le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 in quel di Barcellona. Prima lo abbiamo nominato Hamilton, potrebbe raggiungere Schumacher come poleman, e al momento guadagna la prima posizione nelle qualifiche il ferrarista, seguito da Russell. Leclerc è terzo, ma attenzione, inizia a muoversi il ragazzino fenomeno. Stiamo parlando di Kimi Antonelli, che occupa la quarta posizione, alle sue spalle Piastri. Siamo all'inizio in Q1 in questo momento, vi terremo aggiornati anche sull'andamento e quella che sarà la definitiva griglia di partenza del Gran Premio, che invece nella gara lunga si correrà domani. Torniamo da Rihanna con Diamond.

0: Kiss a te che hai compiuto da poco 40 anni e non ci puoi credere, ti senti ancora un ragazzino. Kiss a te che da quando vai in palestra ti senti rinata. Ogni allenamento è una soddisfazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
8: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh! Oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Collare se resto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Siamo lontani nello stesso letto. Vallo a dire alle coppie che incontrate in spiaggia sul lettino che a quest'ora sono avvinghiate. Ci sono più avvinghiamenti, avete visto? Quindi c'è più passione. E meno male, oserei dire, cara la nostra Gaia, con Bossa Nostra ci ha fatto sentire tutti un po' più ugege con l'atmosfera brasiliana, visto che lei è anche di origini sudamericane dichiarate. Devo salutare Silvana da Ferrara al 347 490 0042, ultimo turno di lavoro e poi non semplicemente il fine settimana che scatta anche per lei, ma le vacanze. Colgo l'occasione per salutare i vacanzieri di giugno, dove non c'è distinzione tra venerdì, sabato, domenica, martedì, mercoledì e via. Ci si gode il mese, a mio avviso, più bello per fare vacanze, con tanto di solstizio d'estate in avvicinamento. Gran caldo, è vero, e si combatte il caldo ai mondiali con alcuni rimedi, perché insomma il nemico numero uno delle squadre che sono favorite per la vittoria finale, prendi la Spagna ad esempio, è proprio il caldo. Si sono allenati questa mattina a Chattanooga con 34 gradi Yamal e Sochi, che hanno trovato una sorta di soluzione. Hanno fatto un gilet speciale dove all'interno mettono un gel che viene congelato prima dell'uso e poi si scioglie lentamente. In partita potrebbe essere utilizzato durante il cooling break a metà dei due tempi e nell'intervallo. La giacca isolante serve a mantenere la sensazione di fresco generata dal gilet fino a 13 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna, hai capito? E non lo commercializzano, scusa, anche per i non calciatori, noi lavoratori estivi. Ma dai, Manu Chao, me gustas tu.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Quando uno canta così o è decisamente felice perché è innamorato, ha fatto una vincita pazzesco. Uomo fortunato, un po' il Gastone della musica mondiale, Benson Boone, per quanto snodabile, potrebbe fare nuoto sincronizzato. Prima ho accennato ai giubbotti refrigeranti della Spagna ai mondiali. Ciao Stefano, mi scrive Eliana, un bacio Eliana, sempre molto carina e precisa. In Giappone gli operai dei cantieri su strada indossano in estate dei giubbotti refrigeranti, come dicevi, e li ho visti io. Grazie Eli. A Taormina ci sono 26 gradi.
1: Ciao Radio Kiskisselo, grazie da Taormina. Vi mando un bacione a tutti.
0: Ciao.
1: Kiskiss a tutti.
0: Secondo me ha mandato il vocale dal mare di Giardini Naxos, cioè dove un attimo da Taormina ti fai il giretto della città alta, massimo vai alla spiaggia e la Pigna a Taormina e poi ti sposti a Giardini e il mare è uno spettacolo come tutta la zona naturalmente. Ciao Sicilia che ascolti Radio Kiskisselo, tu e il weekend, prima del New Kiss c'è la voce di Danny.

disco da trip, da viaggio, davvero ti mette in quella vibe lì. Saluto infatti anche Alfonso, partito in questo momento da Palinuro. Ciao Alfo, e pronti anche per raggiungere Baia Domizia per il Kiss Kiss Way del tardo pomeriggio. Si parla del Village in prima serata del live, subito la nuova di Merck & Cremant.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Cioffi e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia.

0: Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss, kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss.
5: So cute.

0: Bella l'estate con una canzone d'amore incredibile, Olivia Dean con So Easy nella musica più bella. C'è la seconda tappa del Kiss Kiss Way, il village in fermento. Tantissimi ascoltatori di Radio Kiss Kiss, le prove per il mega live di questa sera, ho visto anche sull'Instagram di Radio Kiss Kiss, Eddie Brock, le prove di Giordana Angi, voi direttamente coinvolti, e vi facciamo salire sul palco proprio durante il sound check. Ma fermate le prove, voglio i corrieri che mi raccontano tutto. Ciao Alfio, ciao Ciro.
1: Grazie Stefano, grazie per la linea, e proprio perché ce l'hai chiesta tu, noi abbiamo interrotto tutte le prove che si stanno tenendo qui sul palco della seconda tappa del tour ufficiale,
2: cioè,
1: di Radio Kiss
2: Kiss. Ci vuole la pinza lì.
1: Che c'è?
2: No, Ciro, la chiave inglese non ce la fa.
1: Ma lascia stare, allora, la logistica del
2: sto
1: palco.
2: Sto aiutando i ragazzi.
1: Ma sì, ma se ne occupano già altre persone, noi dobbiamo pensare invece a tutto quello che di meraviglioso
2: ma
1: sta succedendo.
2: Ma io sono multitasking.
1: Lo so, lo so. Allora, corrieri di Kiss Kiss, proprio qui nel centro delle cose si stanno tenendo le prove sul palco. Tra l'altro noi le abbiamo un attimo fermate perché volevamo un po' guardare cosa stava succedendo. Se vieni con me Ciro nel backstage.
2: No, però devi andare piano.
1: No, vado piano. Attenzione alla rampa.
2: Stavamo cadendo, chiedo scusa.
1: Allora, vedi che qui siamo nel backstage, ci sono tutti gli artisti che hanno provato, quelli che devono ancora provare, perché stasera saranno prontissimi poi alle 21:30 per l'inizio ufficiale della tappa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way.
2: Scusa un attimo.
1: Che c'è?
2: Mi dicono che è arrivato.
1: Chi è arrivato?
2: Ringo Starr.
1: Ma non c'è.
2: Allora chi è quello?
1: Non lo so chi è.
2: È quello con i capelli lunghi.
1: Ma sarà un microfonista.
2: Ragazzi, ma spostate questo tizio.
1: Scusi,
2: da qua,
1: scusi,
2: ma...
1: lei è Ringo, lei è Ringo Starr. No, vedi, mi dicono di no. Mi dicono. Allora, giusto.
2: Non è Brian May.
1: Non è neanche Brian May. Allora, però intanto vedi quello in fondo di sicuro. Eccolo, adesso lo stiamo vedendo. C'è Samurai J anche. Poi c'è, vedo Elettra Lamborghini. Poi c'è Baby K anche, vedi che sta entrando in camerino adesso. Allora, questo
2: ma
1: per
2: chi è quella che si sta muovendo?
1: Chi è che si
2: eccola
1: sta...
2: là.
1: Chi è?
2: Shakira, è no, non è lei?
1: No, perché non siamo a una tappa dei mondiali.
2: Chiedo scusa, ho sbagliato, no. Era Romina Power.
1: Ma dai, allora, insomma, salutiamo Romina se sta ascoltando in tutto questo. Oh, corrieri di Kiss Kiss pronti a salire sul palco insieme a Marco e Raff, insieme anche a Pippo ed Adriana, perché stasera ne vedremo e ne sentiremo tante, non vediamo l'ora. Quindi, grazie Stefano, linea a te allo studio e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao ragazzi, grazie davvero, fermate Ciro per favore. Questa sera 21:30 Arena dei Pini, Baia.

0: Anche cantata nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, davvero un weekend mondiale tra il Kiss Kiss Way, i mondiali di calcio e i mondiali. Siete voi presenti dalla Germania, presenti da Liverpool, dove abbiamo portato un po' d'estate anche con l'energia del Kiss Kiss Way di Baia Domizia. Ciao ragazzi, 16 gradi in questo momento a Liverpool, ma torniamo qui in Italia.
1: Un saluto dall'Aquila con 33 gradi.
0: Beh, l'Aquila 33 gradi e tanta roba. Aggiornateci in macchina con Radio Kiss Kiss, sintonizzatore io tu e il weekend. Stefano Piccirillo vi parla ora in Medusa.

Il progetto Meduza insieme alla voce di User, quello di Take Me to Church, di qualche anno fa dall'Irlanda, Tell It to My Heart. Andiamo nel 1988. Chitarra, voce, la voglia di rivoluzionare il mondo, disegnando anche un po' i valori di vita, i valori assoluti della correttezza, del rispetto e dell'inclusività. Questo è il mantra firmato da Tracy Chapman. Siamo nel 1988, questa è Fast Car.

Fast Car, uno dei capolavori da Talking About the Revolution, l'album del 1988 firmato da Tracy Chapman, ha segnato la storia anche con un'altra canzone da quel disco incredibile come Baby Can I Hold You. E noi vi abbracciamo e vi gettiamo un secchione d'acqua, aria condizionata a parte in macchina. E a proposito di automobili un po' più veloci, purtroppo a muro Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Barcellona, partirà dalla decima posizione, l'importante è che stia bene. Il pilota della Ferrari, trasportato per precauzione al centro medico all'interno stesso del circuito di Barcellona. Per quanto riguarda le qualifiche, avanti Russell, seguito a questo punto da Kimi Antonelli. Io, tu e il weekend insieme fino alle ore 18. Stefano Piccirillo vi parla subito, i pinguini tattici nucleari.

0: Tre anni fa hai imparato a cantare anche The Best of My Love delle Emotions, rivisitata da questo ragazzo Paul Russell, assolutamente di compagnia, da comitiva anche di sabato pomeriggio. A proposito, lì fuori che succede?
1: Sto ascoltando e vi informo che a Piacenza di gradi ce ne sono 36.
0: 36.
2: Qui Daniele da Galatina, 29 gradi. Kiss a tutti.
0: Ciao.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, saluti da Acciaroli, il mare più bello d'Italia.
0: Wow.
3: 35 gradi.
0: 35, Piacenza ti batte al momento nella classifica dello Zenith ancora esistente alle 17.

di pezza che si aggirano all'interno del village di Radio Kiss Kiss, hanno fatto il sound check, le prove sul palco prima del live di questa sera. Tra pochi minuti vi do la line up definitiva della seconda tappa del Kiss Kiss Way Arena dei Pini, Baia Domizia. Intanto Ilaria, che saluto e ringrazio, ha scritto delle cose bellissime via WhatsApp. Tra poco torniamo anche da voi. Si sono chiuse le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Barcellona. Alla fine, dopo l'incidente a Muro, Leclerc fortunatamente illeso, il poleman è Russell, seguito da Hamilton, quindi prima fila Russell, Hamilton a ruota, davvero letteralmente c'è Kimi Antonelli che partirà invece dalla seconda fila. Grazie anche per tutti quelli che sono lì con l'app di Radio Kiss Kiss in giro per il mondo a segnalarci anche temperature alternative. Letto 8 gradi e siamo ad Helsinki in questo momento. Devo dire, sei in una zona alta e la città no, siamo in Scandinavia. Quindi è decisamente normale. Io, tu e il weekend fino alle ore 18, Stefano Piccirillo vi parla, e alle 18 scatta anche l'appuntamento con le più belle in sequenza. Stiamo parlando della nostra nuova classifica ufficiale aggiornata di sabato con Adriana, la Kiss.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
1: Kiss kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Yes, yes.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Kiss, kiss.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
1: Kiss, kiss.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Kiss, kiss.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia. Prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss, kiss.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Il sole che luccica sul mare, il tuo tuffo e appena risali schiena dritta e via le gocce d'acqua che scendono sul collo e sulla schiena. Ti ho messo un po' di fresco perché lì fuori fa caldo. Senti,
1: ciao Stefano, Follonica, 32 gradi. Bene. Ciao da Caterina.
0: Ciao Cap.
2: Ciao, sono Valeria da Ciserano e qua fanno 38 gradi.
0: Record.
3: Sì, ciao, da Parma 36.5.
0: Quasi.
4: Ciao Stefano, ci fai gli auguri a Nando e a Monica a Pescara? Oggi fanno 6 anni e 6 mesi.
0: Wow.
4: Grazie, comandante.
0: Ciao, grazie, tantissimi auguri. Un esempio di longevità sentimentale, devo dire, con i tempi che corrono. Tanta roba davvero e poi Pescara. Stiamo arrivando anche lì. Tra poco torneremo anche sulla più stretta attualità. Ultimi minuti da vivere per il Village di Radio Kiss Kiss per conquistare i Pit sotto al palco, il concerto di questa sera. Chi canta ve lo dico tra poco. Subito Ferro e Giovanotti.

Soli Roy con Call It, siete in Io, tu e il weekend, manca davvero poco. Questa sera il live di Kiss Kiss Way con migliaia di persone che gremiranno l'Arena dei Pini, Baia Domizia. Chi canta questa sera? Inizio ore 21:15, con calma, tempo di scaldare il pubblico per i nostri eroi, i nostri amici e colleghi sul palco. Ci sarà Baby Kay, ci saranno le bambole di pezza, ci sarà Chiello, Cioffi, Eddie Brock, Elena Delia, Elettra Lamborghini, Francesca Michelin, Gabriele Esposito, Giordana Angi, Kamrad, e poi ancora Lorenzo Lupo, Lorenzo Salvetti, Malika Ian, e poi Nicola Siciliano, Noemi, Rosa Chemical, Samurai J. Ragazzi, ma che spettacolo che è il Kiss Kiss Way. So che vi state divertendo ancora all'interno del Village con gadgets, i regali di Radio Kiss Kiss, i biglietti del Pit, l'occasione di incontrare la nostra squadra, insomma un grande appuntamento lungo due giorni ogni venerdì e sabato, tappa numero 2. Noi faremo tappa, il nostro personale traguardo all'interno di Io, Tu e il Weekend sarà un disco nuovo in arrivo, coppia italiana fantastica per l'estate, basta, sto zitto. Tanto Lenny Kravitz con The Chamber.

numero di camera, grazie a Seleni Krevitz, ti do tutte le chiavi, apri tutte le porte. Intanto un ritorno come coppia musicale per Angelina Mango e Marco Mengoni. 2 anni dopo, uguale a me, l'accettazione dell'imperfezione delle nostre vulnerabilità, si chiama Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ti sta facendo sognare questo finale, l'intero pezzo firmato da Angelina Mango, Marco Mengoni per l'interpretazione di Canto d'Amore, anche il nostro New Kiss. Rischio passato nel ritiro dell'Inghilterra ai mondiali. Harry Kane e Jude Bellingham avranno i loro scarpini preferiti indietro ai piedi quando attorno alla mezzanotte italiana assaggeranno per la prima volta il prato del ritiro a Kansas City, perché avevano rubato scarpini, calze da gioco. Sì, è successo in Florida anche, dove Kane e compagni per 10 giorni hanno preparato il torneo che vogliono assolutamente vincere. Potranno calzare lo scarpino e tornare a giocare ufficialmente. Che tempo farà nelle prossime ore il meteo.it con Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, poche nubi sparse solamente al nord, ma senza piogge. Domani mattina l'anticiclone africano si estende sul nostro paese, regalando una giornata soleggiata e calda ovunque, nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. Col passare delle ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tanto sole e clima caldo ovunque, specie al centro-sud. Temperature massime comprese tra 22 e 34 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Samurai J, Noemi, Malika Ayane, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
4: Way. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi.

0: di Lines. Viaggia tranquillo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Kiss, kiss.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Kiss.

0: Temperature dal cruscotto inviato sotto forma di screenshot al 347-490-0042, 33 tondi. Ciao Anto e auguri, buon onomastico ancora Antonello, Antonella, Antonio, Antonia, Tonia, chi più ne ha più ne metta, come abbiamo detto all'inizio di questa edizione di Io, Tu e il Weekend. C'è l'emozione anche di Vincenzo Montella. Carlo Ancelotti questa sera, anzi a mezzanotte, gioca con il suo Brasile, ora italiana, contro il Marocco, poi domani tocca alla Turchia di Montella. Comunque un pizzico d'Italia, più di un pizzico ai mondiali di calcio 2026, Turchia che sarà impegnata contro l'Australia, e dice Montella: siamo davvero molto emozionati, dobbiamo giocare il nostro calcio senza concedere troppe occasioni, sappiamo che il nostro avversario è una squadra fisica, domani dovremo dimostrare fisicità ma anche tanta tecnica. Intanto la Turchia è una squadra che dal punto di vista tecnico, insomma, non scherza assolutamente. Ecco, potrebbe essere quella che spesso e volentieri viene intitolata quale rivelazione di una manifestazione mondiale. C'è una manifestazione in asse di partenza per il live a partire dalle ore 21, e quindi in questa zona così piena di gente che brulica nel villaggio, sto parlando dell'Arena dei Pini, Baia Domizia, vedrà anche Eddie Brock che ha fatto un soundcheck molto molto bello, Eddie Brock che presenta questa sera sul palco anche il suo nuovo singolo che già ascoltiamo in questo tardo pomeriggio. Sentilo, alza il volume se puoi, ascolta le parole di Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così. Bel

Rock, in bocca al lupo per la tua performance di questa sera al Kiss Kiss Way a Baia Dumizia. Pronti per i nostri saluti? È stato un vero piacere stare con voi di sabato pomeriggio come da tradizione. Per io tu e il weekend, grazie a Max Pennino in regia, arriva la mia amica Adriana, perché c'è la nuova classifica. Tutte le più forti di Radio Kiss Kiss, della musica più bella nella nuova Kiss Kiss Play Chart. Il remix di Todd Terry per Every Teen But a Girl, ai tempi di Missing 1995, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti!

0: grazie a Stefano Piccirillo. Io sono Adriana Petro, sta per partire come sempre la Kiss Kiss Play Chart, ma prima diamo la linea alla nostra redazione per tutte le news. Vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la guerra in Medio Oriente. Stati Uniti e Iran vicine alla firma di un accordo di pace, ma sembrano rimanere ancora divergenze su diversi punti. Il premier pakistano Sharif scrive sui social che la firma sarà digitale, sottolineando che l'intesa non è mai stata così vicina e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Teheran però frena, affermando che l'accordo verrà siglato nei prossimi giorni, tramontata l'ipotesi di una cerimonia a Ginevra per firmare il memorandum. Secondo indiscrezioni, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto di Hormuz e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, mentre la questione nucleare verrebbe rimandata a una seconda fase. Donald Trump parla di fake news e anche gli Emirati Arabi Uniti hanno smentito lo scongelamento dei fondi iraniani. Veniamo in Italia. Sabato ogni manifestazione a Roma con quattro cortei che si snodano per le vie della città, da quello antifascista alla manifestazione di remigrazione riconquista, un'altra dei provita. A presidiare la capitale circa 2000 tra agenti di polizia, carabinieri e finanzieri, supportati anche da droni ed elicotteri, controlli nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e lungo le principali direttrici di ingresso nella città. Il delitto di Garlasco. Dopo circa 10 anni e mezzo agli arresti, Alberto Stasi lascia definitivamente il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. La decisione dopo il parere favorevole della Procura Generale. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007. A Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, un'auto pirata ha investito e ucciso un 23enne. Il ragazzo stava camminando a bordo strada insieme a un coetaneo, rimasto ferito dopo essere usciti da un locale della zona. Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze. Voltiamo pagina. Papa Leone XIV ha approvato i nuovi statuti della Pontificia Commissione per la tutela dei minori per un periodo di 3 anni. I testi prevedono approcci ispirati all'ascolto delle vittime, oltre alla promozione della trasparenza e delle buone pratiche di tutela dei più piccoli a livello globale. Lo sport e Formula 1. George Russell conquista la pole position a Barcellona nel Gran Premio di Catalogna. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Hamilton, terzo il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes, Leclerc sull'altra rossa muro nel Q3. La gara domani alle 15. In chiusura il calcio e Mondiale 2026 nel girone B stasera alle 21 ora italiana scendono in campo Qatar e Svizzera. Nella notte italiana invece nel gruppo C si giocheranno Brasile, Marocco e Haiti, Scozia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa a tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart.
3: Kiss Kiss Play Chart.
2: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: Buon sabato amici, parte la Kiss Kiss Play Chart, questa è la classifica ufficiale della vostra Radio del Cuore. Come sempre abbiamo inserito tutti i pezzi più forti del momento, ma soprattutto quelli che avete amato di più nel corso di questa settimana su Radio Kiss Kiss. Siamo contemporaneamente in TV, il nostro canale è il 105

in roll, il signor so tutto io, e questa la traduzione del titolo dell'ultimo pezzo di Ted Swims, bellissimo, ci piace molto, ed è alla posizione numero 40 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Posizione numero 39 per la prima new entry di questo sabato c'è il nuovo singolo di Noemi, si chiama Tu cosa fai questa sera.

Tu cosa fai questa sera? Il titolo dell'ultima canzone di Noemi, che ha fatto il suo esordio all'interno della Kiss Kiss Play Chart come new entry alla posizione numero 39. Posizione numero 38 invece per Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar, ma subito alla 37 ritroviamo Ray con Where Is My Husband.

0: Spice.
1: Questo è di fatto il pezzo che ci ha fatto conoscere e apprezzare ancora di più questa cantautrice britannica conosciuta nel resto del mondo. Si chiama Ray, pseudonimo di Raquel Agatha Keen, questo è il suo vero nome all'anagrafe. What Is My Husband, canzone che ha dominato tutte le classifiche a livello globale. Posizione numero 37 all'interno della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, alla 36 Fra Quintale con Aranciata, ma subito la seconda new entry. Posizione numero 35 per Ultimo con Romantica.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Cioffi e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Ciao patatina.
9: Ciao patatino.
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere

la canzone che ha visto insieme Miles Smith, che ha ottenuto il successo internazionale grazie alla hit Stargazing, e Niall Horan, ex membro degli One Direction. Posizione numero 32 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Ancora una volta buon sabato a tutti voi, io sono Adriana Petro, buon tardo pomeriggio, buon aperitivo. Questo viaggio inizia alle 18 e finisce alle 20, sempre e solo con la musica più bella. Posizione numero 31 invece per un'altra coppia artistica che promette bene per questa estate, Clara e San Giovanni, Le Ragazze.

ragazze, la canzone di Clara insieme a San Giovanni, posizione numero 31 nella classifica della musica più bella. Vi ricordo che tutti i pezzi che vi suoniamo all'interno di questo spazio sono presenti sul nostro sito su kisskiss.it. C'è proprio una sezione titolata Kisskiss Play Chart con la possibilità di ascoltare brevemente anche le canzoni che vi piacciono di più. Ma si riparte con un pezzo che mi piace molto, secondo me sarà una delle hit di questa

palco del Kiss Kiss Way, la nostra prima tappa in Piazza Castello a Torino, i PIO, J-Ax. A proposito del nostro tour, stasera saremo a Baia Domizia per la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Ovviamente per tutti gli artisti e tutti gli ospiti andate su kisskiss.it e noi vi aspettiamo. Si sale nella Kiss Kiss Play Chart con Taylor Swift, questa è Elizabeth Taylor.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80.
4: 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Girl è tornata con Material Lover, Sienna Spyro, nata a Londra, classe 2005, che è diventata famosissima improvvisamente nel 2021 grazie a una serie di video postati su TikTok.

0: Alex Warren, posizione numero 19 all'interno della Kiss Kiss Play Chart con Fever Dream. Adesso linea alle news, tra poco vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura a Medio Oriente, la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà digitale. Lo scrive sui social il premier pakistano Sharif, precisando che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Ma il ministero degli esteri di Teheran smentisce, affermando che l'intesa non verrà siglata domani, forse nei prossimi giorni. Intanto l'Iran ha annunciato le date dei funerali solenni della guida suprema Ali Khamenei, per i quali sono attesi dai 15 ai 20 milioni di persone. Si terranno dal 4 al 9 luglio. Sul fronte israeliano, lo Stato ebraico continua a bersagliare il sud del Libano. Diversi gli ordini di evacuazione per alcuni villaggi e sono almeno 4 le vittime degli ultimi bombardamenti. Raid anche sulla striscia di Gaza. Un palestinese è stato ucciso e altri 2 sono rimasti feriti in seguito a un attacco di Tel Aviv contro un campo profughi. In Italia con la cronaca, si è costituito ai carabinieri il pirata della strada che nella notte a Guidonia Montecelio in provincia di Roma ha travolto e ucciso un ragazzo di 23 anni e ha ferito un suo coetaneo. Si tratta di un 26enne risultato positivo all'alcol test e accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Si aggrava il bilancio degli incidenti sulle Alpi nord-occidentali. Recuperato il corpo di un alpinista sul ghiacciaio della Brenva nel massiccio del Monte Bianco. Salgono così a 7 le vittime nelle ultime 24 ore. 3 alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. 2 sono morti sul Mont Maudit nel versante francese del Monte Bianco e un altro sul Cervino. In corso accertamenti sulle cause delle tragedie. Un aereo svizzero da turismo a 2 posti è caduto in un campo nei pressi di un centro sportivo di Lorate Caccivio in provincia di Como. A bordo 2 uomini di 55 e 66 anni che sono stati trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Il velivolo era diretto a Locarno. Lo sport Formula 1, George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Catalogna a Barcellona. Il britannico ha preceduto Lewis Hamilton su Ferrari e il compagno di scuderia, leader del mondiale, Kimi Antonelli. Charles Leclerc sull'altra rossa, muro nel Q3, scatterà dalla 10ª posizione. Domani alle 15 la gara. Calcio e mondiali 2026, il girone B chiude la sua prima giornata con Qatar-Svizzera in programma stasera alle 21 ora italiana. Il gruppo C nella notte italiana vedrà invece scendere in campo tutte e 4 le formazioni per il primo turno, prima Brasile-Marocco, a seguire Haiti-Scozia. Infine il tennis, debutto insidioso all'ATP 500 di Halle, in programma dal 15 al 21 giugno per Flavio Cobolli, che affronterà lo statunitense Tiafo. Reduce dalla prima finale slam in carriera a Parigi, l'azzurro sarà testa di serie numero 6 sull'erba tedesca. È stato inserito nella parte bassa del tabellone e potrebbe incrociare il canadese Ogier Aliassime ai quarti. Intanto si qualifica per il torneo Mattia Bellucci. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e chi schissa tutti!

Tucker dei Tame Impala e Jennie, che è la superstar dei Blackpink, hanno unito le loro forze per quella che poi è diventata davvero una hit mondiale, ovvero Dracula. L'abbiamo inserita all'interno

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss. Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: Kiss, kiss. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Yes, yes.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
1: Yes, yes.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Cabani con Summer Funk, inserito nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 12. Noi continuiamo a salire, ma soprattutto a scalare la classifica della musica più bella. Lo sapete, ci ritroviamo qua il sabato dalle 18 alle 20. Facciamo un po' il punto sulla situazione musicale. Arriva Summer, la nuova è Potential.

pochissimo tempo è diventato uno degli artisti più riconoscibili della scena musicale internazionale. Era Sunburn con Potential, inserito nella Kiss Kiss Play Chart, dove arrivano subito Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

Bossa Nostra riesce ad unire proprio le sonorità che rendono Gaia non solo una delle artiste più amate e più apprezzate della scena musicale italiana, ma anche tra quelle più riconoscibili. Questo è proprio il suo DNA storico. Bossa Nostra ha subito conquistato la Kiss Kiss Play Chart ed è alla posizione numero 7 in questo sabato. Alla 6 Harry Styles, American Girls.

0: parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
1: Figurati, me ne trovano un altro.
0: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
1: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Kiss.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 €. Scopri di più su conad.it. Kiss.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.

Lady Gaga insieme a Docci con Runaway hanno conquistato la vetta di tutte le classifiche a livello mondiale. In questo weekend le ritroviamo invece nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 5. Merito di questo successo è anche il fatto che questo pezzo è stato concepito proprio per essere una delle colonne sonore portanti del sequel del Diavolo Veste Prada. Si sale posizione numero 4 invece per Jovanotti insieme ad Alfa, questa è Buon Vento.

Bella questa canzone, Buon Vento, posizione numero 4 nella Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire e finalmente siamo sul podio, posizione numero 3 per questa giovane artista che è tornata. Lei si chiama Olivia Rodrigo e il singolo è Drop Dead.

Kiss, Olivia Rodrigo subito ha conquistato la Kiss Kiss Play Chart e si piazza sul podio, posizione numero 3 in questo sabato. Posizione numero 2 per un'altra coppia inedita ma super apprezzata, quella composta da Madonna, il suo ritorno ma anche il suo nuovo lavoro discografico, e Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love.

4. Madonna, il prossimo 19 luglio sarà tra gli headliner dell'halftime show della finale dei mondiali di calcio in programma al New York New Jersey Stadium. Lo spettacolo è curato da Chris Martin dei Coldplay e tra gli altri saranno presenti anche Shakira e i BTS. Questa era la nostra posizione numero 2 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Io vi aspetto questa sera insieme agli altri conduttori del Kiss Kiss Way sul palco di Baia Domizia. Ci saranno tantissimi ospiti, quindi non perdete questo appuntamento. Vi aspetto invece sabato prossimo per la Kiss Kiss Play Chart, che torna tra le 18 e le 20 sia su Radio Kiss Kiss e ovviamente in TV al canale 158 del digitale terrestre. Vi lascio col primo posto grazie a Pico che si è occupato della parte tecnica, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa.

0: baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
2: e a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a €399. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
12: Kiss Kiss.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Kiss, kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50 più con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: La musica più bella suona solo.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Kiss, kiss.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss, kiss.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì. Kamik, ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
10: E gli altri?
9: Gli altri?

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MyYogur delle migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogur.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Parti e se ti cancellano il volo?
3: Tanto io parto con Boscolo.
4: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Quante cose al mondo vuoi fare?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1.399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Si va! Nossa!

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
4: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Kiss Kiss!
10: La musica più bella. La musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Yes, yes.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Yes, yes.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
2: Yes, yes.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Yes, yes.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli?
9: Chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.
2: I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: la notte. Vola!
1: A seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.